0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che è così perché mi garba il refifì.

metta guanto e proprio qui ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare. Le dico, fila bella, lasciami fare. Poi se rincaso nella notte non sorride, sono botte sul momento lì per lì me la seduco a rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò cos'è il rififì.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, buongiorno cari amici e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Océane Brisbois-Baudry.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è il mercoledì, sì, mi confermo dalla sala regia. Merci Océane. 17 giugno 2026, 15 gradi all'esterno dei nostri studi, percepiti come tali, splende il sole. E ancora una volta i colori dell'alba erano spettacolari questa mattina, così come quelli del tramonto di ieri. Ho avuto l'opportunità di vedere i due, io, quindi veramente molto bello il cielo. Oggi avremo una possibilità nel tardo pomeriggio di avere qualche goccia di pioggia, per il resto dovrebbe essere una giornata piacevole. Magari speriamo come quella di ieri, che era splendida. 24 la massima, oggi percepita a 27, si ritorna a 16 con una sensazione di 15 e poi arriva questo sistema che, da quanto sentivo questa mattina, è ahimè alquanto ben organizzato, nel senso che ho sentito sempre stamattina nei dettagli che è raro avere questo genere di sistema nel periodo estivo, perché ormai siamo quasi in estate, e di solito sono sistemi autunnali questi, molto organizzati, con carichi di pioggia e che possono anche durare a lungo. Quindi domani piove certamente 100% e anche abbondantemente. Per la zona metropolitana si parla da 25 a 35 mm di pioggia, ho sentito quantitativi molto più importanti al di là di Montreal. La massima sarà comunque di 21, poi si scende a 18 come minima. Venerdì vi è ancora un 60% di possibilità di precipitazioni, 20 la massima, 15 la minima. Sabato 40% le possibilità di pioggia, 21 la massima, 14 la minima. Domenica 60% le possibilità di precipitazioni, 22 la massima, poi 14 la minima. Lunedì 40% ancora una volta di possibilità di precipitazioni, 21 la massima, 15 la minima. Ora io bisogna pensare positivo, quindi quando vedo 40% di possibilità di precipitazioni mi dicono subito che al 60% non dovrebbe piovere, e diciamola così, via, per sabato e per lunedì. Su ciò andiamo a farci una bella passeggiata stamattina, perché è il caso.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro GR, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, alle 10 poi cederemo microfono e antenna alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Bella giornata oggi, di cui bisogna approfittare. Via, 15 gradi all'esterno percepiti come tali a quest'ora, il sole è sorto alle 5.04, tramonterà alle 20.45, venti non ce ne sono stamattina, 0 km orari, tasso di umidità 72%. Oggi giornata variabile, migliore o più soleggiata nella prima parte, più nuvolosa nella seconda, 24 la massima, sensazione di 27, nella notte si va a 16, percepito a 15. Domani decisamente piovosa la giornata, una massima di 21, una minima di 16, 100% le possibilità di ricevere piogge abbondanti da 25 a 35 mm d'acqua per la zona di Montreal, altrove anche di più. Venerdì 60% residui, le possibilità di precipitazioni, 20 la massima, 15 la minima, un altro 5 mm, altri 5 mm per sabato, quando le possibilità adesso ce le danno all'80%, sono salite rispetto all'ultimo sguardo alle previsioni meteorologiche, massima di sabato 20, minima 14, domenica un residuo 40% di possibilità di pioggia, così come anche per lunedì, e pareggio sul fronte delle temperature, domenica e lunedì massima di 23. La minima di domenica 14, la minima di lunedì 15. E infine, per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che alla prossima fase avremo la nostra luna completata il primo quarto, il 21 giugno, e il 29 giugno luna piena alle 19.56.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Ed ora la situazione del traffico.
1: I soliti rallentamenti a quest'ora, tunnel ponte bloccata in entrambe le direzioni, Met West da San Leonardo a De Chiarì, la 13 prima della 440, accedere a Samuel de Champlain e a Mercier complicati, l'unica eccezione De Chiarì Nord è già lenta a partire più o meno da Jean Talon e ciò accade di solito un po' più tardi. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Si parla molto del vertice del G7 a Evian-les-Bains nelle Alpi francesi. Ieri si è visto il primo ministro Mark Carney parlare nell'orecchio del presidente Donald Trump e si è emerso praticamente che probabilmente si parlava di veicoli elettrici cinesi. Sappiamo che il Canada intende importare un numero limitato di veicoli elettrici cinesi, 49.000 per essere precisi, e si è sentito chiaramente Carney dire a Trump meno del 3% del nostro mercato, probabilmente riferendosi appunto alla percentuale, un limite pensavo che le sarebbe piaciuto, e si sente anche Trump che risponde va bene, mi piace. Il Canada, ricordo, ha accettato questo di ridurre i dazi doganali su alcuni veicoli elettrici prodotti in Cina proprio per consentire poi alla Cina di ridurre i suoi dazi doganali. Detto questo, altre decisioni sono state prese ieri dal G7. La più importante per noi, devo dire, a seguito di un incontro con il primo ministro italiano Giorgia Meloni, Carney ha annunciato che Canada e Italia hanno avviato i negoziati per l'acquisto di aerei da addestramento avanzato M346, quindi il Canada potrebbe acquistare degli aerei made in Italy. Il governo Frechette ha annunciato uno stanziamento di $1 miliardo su 10 anni per aiutare le città a mantenere le proprie infrastrutture idriche, una somma che è però ben lungi dall'essere sufficiente a risolvere il problema, come lo ammette lo stesso ministro delle finanze Eric Girard. I fondi arriveranno ovviamente, saranno prelevati da quanto il governo federale ha dato alla provincia. Parlando di ciò, si è scoperto con un'indagine di Radio Canada che solo sull'isola di Monta si contano quasi 25.000 alloggi sfitti. È stata elaborata un'analisi sui dati dei consumi elettrici di Hydro-Québec. Praticamente sarebbe l'equivalente di tutte le unità abitative del quartiere di Villeray, tanto per dare un'idea, e siamo ovviamente, come ben sappiamo, attualmente in piena crisi abitativa. Secondo la città sarebbero 600 le unità sfitte, una bella differenza, una bella discrepanza. E infine il leader del Partito Liberale del Quebec vuole investire altri $380 milioni per fare del francese

la leva del nostro successo, ha detto. Questo piano è stato presentato ieri, si concentra in particolare sulla lettura, sulla formazione linguistica in francese per i nuovi arrivati, sulla lotta all'analfabetismo, nonché sul sostegno alla cultura e ai contenuti francofoni. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, primo GR alle 7, rimanete con noi.

0: Riccardo Cocciante!
1: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Quintana.
1: Dunque, cosa ci insegna la storia? La storia ci insegna che oggi è bello ridere. No? Sei cool. 168esimo giorno della 25esima settimana. Oggi, signore e signori, è la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Bon. Nel 1579, durante la circumnavigazione terrestre, Francis Drake, di professione navigatore, getta l'ancora nella baia a nord di Yerba Buena. Yerba Buena, che non necessariamente si fuma, comunque. Diventa poi San Francisco. È dato il territorio di Nova Albion, in seguito California. Ne reclama il dominio a nome della regina Elisabetta I d'Inghilterra. Nel 1885, in questo giorno, la Statua della Libertà arriva a New York. A bordo della nave francese Isère era stata progettata, ricordiamo, dai francesi Frédéric Auguste Bartholdi e lo stesso Gustave Eiffel, quello della torre. È un dono della Francia al popolo americano. È arrivata smontata, ha dovuto montarla un po' come un mobile di IKEA. Nel 1905, dal prato della fattoria Caus di Schio, si alza in volo per la prima volta Italia, che è un'aeronave, primo dirigibile italiano pilotato da Ettore Cianetti, ed è stato progettato e realizzato da Almerico Daschio, che 3 anni prima aveva costituito un'associazione per costruire l'aeronave. E parlando di aviazione, nel 1928 la mitica Amelia Earhart diventa la prima donna a compiere una trasvolata atlantica. Decolla su un Fokker con il pilota Stultz e il copilota Gordon verso il Galles, 98 anni fa. Nel 1944 l'Islanda dichiara la propria indipendenza dalla Danimarca e diventa una repubblica. Il paese aveva perso sovranità nel 1262, quando con il vecchio patto Gamli-Setmali si unì alla Norvegia e in seguito alla Danimarca per effetto dell'unione di Kalmar nel 1380, 82 anni fa. Bisogna dire che la storia dei paesi nordici la conosco ben poco, ahimè, ma va bene così, si impara ogni giorno. Nel 1945, dopo 70 mesi d'esilio a causa della guerra, torna al Louvre la Gioconda di Leonardo da Vinci. Il direttore del museo, Jacques Jaujard, lo aveva fatto trasferire in un luogo segreto, lontano da obiettivi strategici, nel timore appunto che potesse andare distrutto in caso di bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, 81 anni fa. Mentre nel 1950, ricordiamo oggi, negli Stati Uniti viene eseguito per la prima volta il trapianto di rene, intervento chirurgico che è durato 45 minuti, 76 anni fa. Colgo l'occasione per ricordare a tutti di segnalare ai vostri cari la vostra intenzione di donare i vostri organi quando verrete a mancare. Via. Ricordiamo questa partita mitica che ha segnato la storia del calcio italiano. In questo giorno, 56 anni fa, nel 1970, allo stadio Azteca di Città del Messico, dove sono stati inaugurati i mondiali anche quest'anno, l'Italia batte la Germania per 4-3 ai tempi supplementari. Sappiamo che l'incontro vale la finale dei mondiali di calcio e verrà ribattezzato la partita del secolo. 1972, con l'arresto al Watergate Hotel di Washington di 5 funzionari della Casa Bianca nel quartier generale del Comitato Elettorale Democratico, prende il via il famoso scandalo Watergate che travolge la presidenza della Repubblica statunitense, 54 anni fa. Nel 1975, alcuni terroristi irlandesi lanciano una bomba contro il palazzo Westminster a Londra, che sappiamo è sede del Parlamento inglese. Mentre altro scandalo, nel 76, per le accuse rivoltegli nell'ambito dello scandalo Lockheed, il ministro degli esteri Mariano Rumor chiede una seduta pubblica per chiarire la sua posizione. Nuove scosse di terremoto in Friuli che fanno crollare molte case già lesionate dai precedenti movimenti tellurici. Siamo 50 anni fa, ossia nel 1976, quando ci fu questo terribile terremoto in Friuli. 1980, Asteroids e Lunar Lander, prodotti dalla Atari, ottengono la registrazione del copyright. Sono i primi due videogiochi della storia a mettersi al riparo da copie e imitazioni, tutelando i diritti degli autori e degli ideatori. Nel 1982 muore a Londra, apparentemente suicida, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Verrà ritrovato poi l'indomani impiccato sotto il ponte di Blackfriars. E mi ricordo una scena che ho dovuto interpretare per un cortometraggio 44 anni fa. Nel 1984, alle elezioni europee, sull'onda dell'emozione per la scomparsa del segretario comunista Enrico Berlinguer, il PC per la prima volta supera la Democrazia Cristiana per numero di preferenze. 414.514 preferenze. Viene eletto Enzo Tortora nel pieno di una vicenda giudiziaria che lo vede arrestato da un anno per associazione camorristica. Nel 1991 il Parlamento sudafricano abroga la legge per la registrazione della popolazione, varata nel 1950, rappresentava la base per tutte le leggi di apartheid, 35 anni fa. Nel 1994 il campione di football americano O.J. Simpson viene catturato e arrestato in diretta TV. Su di lui pesa l'accusa di aver ucciso la moglie e un amico di lei, amico forse tra virgolette. Nel 97 fiori d'arancio per il 53enne attore Robert De Niro e la ex hostess Grace Hightower, di 11 anni più giovane. La cerimonia si è svolta fuori New York in gran segreto e alla presenza di pochi amici intimi, tra cui i colleghi Joe Pesci e Harvey Keitel. Nell'anno 2000, siamo già negli anni 2000-2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma evita lo spareggio con la Juventus e vince il campionato di calcio. 2000-2001, 1 milione di persone festeggerà per le strade il terzo scudetto giallorosso, che era stato vinto l'ultima volta nel 1983. E infine, importante sottolineare ciò, nel 2011 il Consiglio per i diritti umani dell'ONU per la prima volta condanna la discriminazione nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva la storia più vicina a noi. Nel 1871, una curiosità perché avviene proprio in Canada, Anne Hannan Swan della Nuova Scozia si sposa con Martin Buren, che è del Kentucky. Perché lo sottolineiamo? Perché è il matrimonio di due veri e propri giganti. Lei è alta 7 piedi e 5 pollici, 2 metri e 27, lui 7 piedi e 2 pollici, ossia un po' più basso di un paio di pollici. Mamma mia. Curioso di sapere se hanno avuto figli. Non sono figlio loro, ve lo posso confermare. Nel 1932, ahimè, esplode una petroliera nel porto di Montreal. Si tratta della Timberline, devastata. Esplosione che causerà 29 morti. È il peggior incidente del genere ad avvenire nel porto di Montreal. Nel 1958, altra tragedia, potremmo dire marittima, poiché un ponte a Vancouver sprofonda nell'acqua, era solo a metà completato, lo stavano costruendo, ahimè, e anche qui 18 persone perderanno la vita. Sommossa nelle carceri di Saint Vincent de Paul in questo giorno del 1962, detenuti sono soddisfatti delle loro condizioni di detenzione e quindi iniziano a dar fuoco all'istituzione. Dovrà intervenire la polizia provinciale, la SQ, la GRC e finalmente addirittura anche le forze armate per domare questa sommossa, che appunto verrà calmata 24 ore più tardi. E beh, ho già finito, questi sono dei cantanti, quindi andiamo a vedere adesso il proverbio di oggi che dice: lo dedico a tutti i romani all'ascolto. Roma non fu fatta in un giorno.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Seguici online su cfmb.ca. Ed ora la situazione del traffico.
2: Pesantina oggi la viabilità per soprattutto per giungere a Montra, ma anche, come spesso accade già a quest'ora, anche nella parte centrale. Quando dico parte centrale, ovviamente è quella che è formata tra l'incrocio più o meno le Changeur des Carri, da Anjou a des Carri, ecco, via, tanto per intenderci. Per il momento il tunnel è veramente intasato questa mattina, ma questa non è una sorpresa. La metropolitana 9 sta anche molto lenta praticamente su tutta la lunghezza da Senanara a des Carri. La 13 alla 4 40, attenzione, c'è un incidente adesso per imboccare il ponte Samuel de Champlain, quindi l'accesso è quasi lento dalla 30 a quest'ora sull'autoroute des Cantons de l'Est. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ieri al vertice del G7 a Evian-les-Bains, nelle Alpi francesi, il primo ministro Carney ha difeso, di fronte al presidente degli Stati Uniti Trump, il piano del Canada di importare un numero limitato di veicoli elettrici cinesi. Prima dell'inizio dei lavori, Carney ha avuto quello che sembra essere stato un breve e acceso scambio di battute con il presidente degli Stati Uniti. Meno del 3% del nostro mercato, si sente dire Carney in un momento ripreso dalle telecamere, probabilmente riferendosi ai veicoli elettrici prodotti in Cina. Un limite pensavo che le sarebbe piaciuto, e la risposta si sente Trump dire: va bene, mi piace. Il Canada ha recentemente accettato di ridurre i dazi doganali su alcuni veicoli elettrici prodotti in Cina dal 100% al 6,1%, con un limite di importazione annuale di 49.000 veicoli. In cambio la Cina dovrebbe ridurre i dazi di ritorsione sui prodotti agricoli canadesi. Trump aveva precedentemente criticato l'accordo, minacciando di imporre nuovi dazi e affermando che al Canada non sarebbe stato permesso di fungere da punto di transito per i veicoli cinesi in ingresso negli Stati Uniti. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, che ieri ha incontrato il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, a margine del G7 in Francia, ha dichiarato ai giornalisti che la discussione sui veicoli elettrici è stato uno dei diversi argomenti sollevati dal primo ministro con Trump nel corso della giornata. Questo vertice si svolge, ricordiamo, in un momento in cui i negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti rimangono tesi, senza una decisione chiara e imminente in merito al rinnovo dell'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. Gli incontri del G7 sono iniziati con una sessione di lavoro incentrata sulla pace e la sicurezza in Ucraina. Durante l'incontro bilaterale con il presidente ucraino, Carney ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia che colpiscono 162 individui, entità e navi collegate alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Ha inoltre affermato che la situazione stava cambiando in questa guerra e che l'Ucraina avrebbe prevalso. Carney ha anche incontrato i leader degli Emirati Arabi Uniti, dell'India, dell'Italia e della Corea del Sud. E a seguito proprio dell'incontro con la premier Giorgia Meloni, i due leader hanno annunciato che Canada e Italia hanno avviato i negoziati per l'acquisto di aerei da addestramento avanzato M346. Non è ancora noto quanti velivoli il Canada intende acquistare dall'Italia. I leader hanno inoltre ribadito il loro impegno a riformare le modalità d'accesso al debito e ai finanziamenti per i paesi in via di sviluppo, una causa che il governo Carney ha sostenuto fin da quando il predecessore Trudeau ha copresieduto gli sforzi delle Nazioni Unite per garantire tali riforme. In un secondo documento, i leader hanno inoltre concordato di rafforzare la collaborazione nella ricerca sul cancro. In una terza dichiarazione hanno esortato l'intero G20 ad agire attraverso le Nazioni Unite per combattere l'Ebola. L'amministrazione Trump si è impegnata a convocare i ministri degli esteri per discutere di tale questione. Ieri sera i leader del G7 hanno adottato altre tre dichiarazioni su questioni geopolitiche e di sicurezza. Il governo Frescetta ha annunciato uno stanziamento di $1 miliardi su 10 anni per aiutare le città a mantenere le proprie infrastrutture idriche, una somma ben lungi dall'essere sufficiente a risolvere il problema, come ammesso dallo stesso ministro delle Finanze, Eric Girard, a margine dell'Assemblea Generale sulle infrastrutture municipali. Per riprendere il controllo della crisi servirà molto di più, ha affermato, ma ciò è impossibile finché non si raggiungerà un bilancio in pareggio. Frescetta ha indetto un'Assemblea Generale sui costi e finanziamento delle infrastrutture a seguito seguito della presentazione del rapporto degli ex ministri delle finanze Nicolas Marceau del PQ e Monique Jérôme Forget del PLQ. Per loro lo status quo era insostenibile. Tutto sta crollando, aveva dichiarato Monique Jérôme Forget. Nel caso specifico dell'acqua, le infrastrutture sono state costruite negli stessi decenni. Gli impianti di depurazione hanno spesso superato la loro vita utile e una quarantina di città sono soggette a una moratoria sulla costruzione di alloggi perché hanno raggiunto i limiti delle loro capacità. Per dare un po' di respiro, il governo Frechette utilizza quindi $1 miliardo dai fondi ottenuti dal governo federale all'inizio di giugno. I sindaci hanno faticato a nascondere la loro delusione. Bisogna ricostruire tutto contemporaneamente in tutte le regioni del Quebec, aveva affermato il ministro degli affari municipali Samuel Poulin. Ma questa è solo una goccia nell'oceano, ha replicato l'Unione dei Comuni. Deficit di manutenzione delle infrastrutture idriche è stimato in oltre $40 miliardi. Questa somma rappresenta il denaro che sarebbe necessario investire per adeguare gli impianti e le condotte idriche agli standard. Il rapporto Marceau-Forget, dal canto suo, proponeva un fondo provinciale di $15,75 miliardi su 10 anni, destinato esclusivamente alla manutenzione delle infrastrutture municipali come strade e reti idriche, in cambio del quale le città avrebbero aumentato le proprie tasse per finanziare la manutenzione. E parlando di ciò, solo sull'isola di Montreal si contano quasi 25.000 alloggi sfitti, secondo un'analisi condotta da Radio Canada sui dati sui consumi elettrici di Hydro-Québec, un numero equivalente a tutte le unità abitative nel quartiere di Villeray, attualmente in piena crisi abitativa. Tra evacuazioni d'emergenza e sfratti per ristrutturazioni, le ragioni di questo elevato numero di alloggi vuoti sono molteplici. In alcune zone la concentrazione di alloggi sfitti è particolarmente elevata, come ai piedi del Mont Royal, nel centro città e nei quartieri di Côte des Neiges, Notre-Dame-de-Grâce e in effetti il plateau Mont Royal. Secondo la metodologia utilizzata, un'abitazione è considerata sfitta se il suo consumo di elettricità è inferiore a 1000 kW nel 2025, ciò che corrisponderebbe a un termosifone elettrico acceso ininterrottamente per 2 mesi. A confronto, i clienti residenziali consumano in media 17.000 kW all'anno. Si sa comunque che secondo la città stessa il numero di edifici sfitti sarebbe di soli 800, una cifra particolarmente bassa rispetto alle 25.000 unità abitative individuate appunto in questa indagine. E infine il leader del Partito Liberale del Quebec vuole investire altri $380 milioni per fare del francese la leva del nostro successo. Questo piano, presentato ieri, si concentra in particolare sulla lettura, sulla formazione linguistica in francese per i nuovi arrivati e sulla lotta all'analfabetismo, nonché sul sostegno alla cultura e ai contenuti francofoni. Nessun partito politico in Quebec ha il monopolio della difesa del francese, ha sottolineato il leader del PLQ Charles Milliard nella conferenza stampa che presentava il piano ieri. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale questa mattina $1.62, stabile anche la valuta statunitense, scambiata a $1.40.
4: Previsioni del tempo.
2: Si intravede già un manto nuvoloso più denso. A quest'ora abbiamo 15 gradi percepiti come tali. Oggi si va a una massima di 24, sensazione di 27. Nella notte andiamo a 16 percepito, a 15 probabili rovesci nel corso del pomeriggio, ma dati solo al 40%. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.
1: CFMB.
2: Ocean Bisboa Bodrin alla regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio targato 17-6-20-26. Io vorrei, che fa anche rima, questo è un brano di Gigi D'Alessio, Elodie e Ernia.

parte di tutti noi di CFMB 1280, i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 17 di giugno. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, mattina pesante, luna in quadratura e mercurio in quadratura portano ritardi, risposte storte, questioni di casa da sistemare. Nel lavoro serve controllo, non scatti d'orgoglio. La sera cambia aria con luna favorevole, tornano contatti più fluidi e voglia di uscire. Venere favorevole aiuta il rapporto. Toro. La prima parte del giorno scorre meglio. Luna amica e mercurio favorevole aiutano contatti, pratiche, famiglia e risposte utili. Poi il clima si irrigidisce, con luna difficile in serata e Venere in quadratura a portare fastidi nel rapporto, gelosie leggere e poca voglia di adattarvi. Gemelli, prima parte ancora da gestire con ordine, troppe cose aperte, troppi messaggi, troppa voglia di fare in fretta. Sole nel segno aiuta colloqui e risposte. Venere favorevole ammorbidisce i rapporti e rende più facile trovare complicità. In serata la luna amica porta inviti, contatti e umore più brillante. Cancro, fino a sera avete una marcia in più. Luna e Mercurio nel segno vi rendono convincenti e pronti a farvi ascoltare. Nel lavoro chiudete prima le pratiche più delicate senza portarvi dietro i problemi di tutti. Marte favorevole sostiene resistenza e concretezza. In amore funzionano gesti netti, fisicità, tempi rispettati. Leone, Marte in quadratura porta stanchezza e qualche irritazione fisica. Meglio non tirare troppo la corda. Poi la luna passa nel vostro segno e cambia il passo. Più presenza, più fascino, più voglia di riprendere spazio. Venere nel segno alza le quotazioni amorose. Single visibili anche senza fanfara. Vergine, la prima parte della giornata lavora a vostro favore. La luna dalla vostra e Marte favorevole aiutano ritmo, decisioni pratiche, casa, conti e questioni di lavoro da chiudere. Mercurio favorevole rende più semplici chiarimenti e accordi. In serata cala un po' la spinta. Non riempitevi di impegni inutili. Bilancia. Il clima resta scomodo, la luna contro porta tensioni in casa, programmi che saltano, richieste pratiche che vi rubano tempo. Mercurio dissonante complica risposte, scadenze e rapporti con chi pretende molto. Venere favorevole però vi rimette in mano una carta buona nei rapporti. Fascino, intesa, possibilità di recuperare. Scorpione, fino a sera la luna è dalla vostra e conviene chiudere pratiche e appuntamenti. Mercurio amico vi rende svelti, Giove copre il lato economico, ma Venere in quadratura guasta il clima affettivo con freddezze e punture. Dopo cena l'umore cambia, niente chiarimenti lunghi perché Marte in opposizione vi fa rispondere con il lanciafiamme. Sagittario, la giornata parte concreta e senza grandi scosse. Poi in serata la luna diventa amica e porta inviti, messaggi, contatti più leggeri. Venere favorevole vi rende più seducenti e meno spigolosi. Saturno, amico, vi aiuta a scegliere bene senza inseguire ogni distrazione. Bene sport, look, vita sociale e colloqui rapidi. Capricorno, fino a sera la luna resta in opposizione e porta tensioni nei rapporti diretti, specie con partner, soci e familiari insistenti. Saturno in quadratura pesa su responsabilità e casa, ma Marte favorevole vi permette di reggere la giornata senza crolli. Dopo cena il clima si allenta. Acquario, la giornata scorre abbastanza bene, poi in serata la luna va in opposizione e cambia l'aria, soprattutto nei rapporti. Venere in opposizione è già lì a chiedere conferme, presenza e meno sarcasmo. Chiudete il lavoro prima possibile, dopo cena poche battute taglienti, il partner non è un bersaglio mobile.
Pesci, la luna resta favorevole fino a sera e conviene sfruttarla per contatti, appuntamenti, acquisti utili e decisioni pratiche. Marte, dalla vostra, dà energia fisica. Mercurio, favorevole, vi rende convincenti e meno dispersivi. Il sole in quadratura però non perdona il caos. Agenda stretta, parole chiare, niente salvataggi improvvisati.

0: Noaio.
1: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Anguria, $9.99 da libra. Costatella di maiale, $4.99 da libra. Pecorino romano, $12.99 da libra.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
5: Rassegna stampa. Prime pagine.
6: Adesso c'è una parte di cielo soleggiata, l'altra parte con nuvole alquanto scure, cielo variabile, via. 18 però i gradi che abbiamo raggiunto già a quest'ora, oggi si va a una massima di 24, percepiti a 27, rivisitata anche al rialzo, nella notte scendiamo a 16, percepito a 15, sono 40% le possibilità di ricevere delle precipitazioni a carattere piovoso nel corso del pomeriggio. Quest'oggi, ricordo, domani pioggia garantita e abbondante. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati oggi. Apre su un soggetto originale la Presse Plus e a dir poco preoccupante: muselé ici par ses boss au Mexique. Un Québécois che è stato arrestato e che è sempre detenuto per un affare di traffico di cocaina, ha dovuto dimostrare a un potente cartel di narcotrafficanti che non collabora con la polizia. È quanto è emerso da un'indagine condotta dagli avvocati di Gatineau, e sarebbero i membri e associati del famoso cartel messicano di Sinaloa, una delle più importanti organizzazioni criminali al mondo per quanto concerne il traffico di stupefacenti, che vuole assicurarsi che i loro distributori canadesi tengano praticamente la bocca chiusa o cucita quando si fanno arrestare. Addirittura sarebbero esigono addirittura di avere accesso praticamente ai dossier dei tribunali prima dell'apertura dei processi in Canada, per assicurarsi che gli accusati non collaborino con la giustizia. È quanto ha constatato recentemente appunto la polizia di Gatineau in un caso, quello del dossier di Simon Didier Perron, un 27enne ex avvocato che si è fatto arrestare in luglio scorso del 2025 mentre arrivava da Toronto con 40 kg di cocaina nel cofano del proprio autoveicolo, anzi l'autoveicolo della madre che utilizzava per questo trasporto. Prima pagina della Presse Plus di questa mattina, un articolo, come dicevo, a dir poco inquietante. Nel Le Devoir di oggi l'articolo più importante concerne invece dei pazienti che lottano per una malattia a livello intestinale, che potrebbero sentirsi meglio qualora il Quebec pagasse un apparecchio medicale che è essenziale alla gestione sia di incontinenza che di costipazione. Des patients luttent contre leurs troubles intestinaux sans l'aide de Québec, titola questo articolo. Reclamano da tempo che il governo

opera e le spese di questo apparecchio in questione. E si sentono letteralmente abbandonati. Poi è mostrata la fotografia, devo dire, una fotografia in molti quotidiani questa mattina, quella dove si vede Carney, Trump è seduto, Carney è inchinato verso di lui per parlargli e si sa che ieri la discussione in questione verteva sull'importazione di veicoli elettrici dalla Cina, l'ho menzionato anche nel giornale radio. Le dirigenti di G7 si mettono a table e si vede appunto Carney che va a dire qualcosa a Trump, sembra quasi all'orecchio. Prima pagina de Le Devoir di questa mattina. Nella Gazette di questa mattina, la Montreal Gazette, un articolo che è poi ripreso anche da un altro quotidiano che concerne il finanziamento delle università anglofone, in modo particolare, da dove si viene a scoprire che hanno concluso un accordo con il governo del Quebec, Universities Rich Deal on Teaching French. Le tre università anglofone della provincia si impegnano a insegnare più francese ai propri studenti in cambio di maggiori fondi. Si tratta di circa 20 milioni di dollari all'anno che verranno dati a McGill, a Concordia e alla Bishop University, e le tre scuole hanno promesso che il 60% degli studenti che arrivano da fuori della provincia per studiare ottengano il livello 4 delle capacità in francese orale. Prima pagina della Gazzetta, dove si mostra una bella fotografia del nuovi locali, nuova sede di Sun Youth, un importante organismo di beneficenza sul Boulevard Saint-Laurent, che è stata inaugurata ieri e bisogna dire che dobbiamo ancora una volta ringraziare la Fondazione Saputo, perché grazie ai loro fondi Mirella Saputo e Nadia Saputo in questione, il presidente del board è Renzo Fraraccio. E appunto l'edificio ha preso il nome di Mirella e Lino Saputo. Complimenti ancora una volta alle loro capacità filantropiche. E poi si parla anche dell'English Model School Board, che deve tagliare una settantina di dipendenti dalla loro forza lavoro, soprattutto coloro i quali lavorano con gli studenti che hanno delle esigenze particolari, hanno un deficit alla English Model School Board, e quindi ha approvato ieri un piano appunto per eliminare 70 posti di lavoro, una notizia che sconvolge ovviamente tutti coloro i quali utilizzano questi servizi di educazione specializzata. Sono passato subito alla Gazette dopo Le Devoir, non ho menzionato Le Journal de Montréal, mea culpa, mea maxima culpa. Le Journal de Montréal questa mattina apre sulla campagna elettorale, signore e signori, che secondo Le Journal è già iniziata. Bisogna dire che io ho già visto due o tre volte alla televisione una pubblicità del Parti Québécois, dove si vede il leader parlare direttamente alla telecamera, quindi effettivamente è già cominciata la campagna elettorale con anche già varie promesse e varie proposte presentate già nel Journal de Montréal, che menziona un nuovo sondaggio, Léger, Le Journal de Montréal, che darebbe il 30% delle preferenze al Partito Québécois, 27% al Partito Liberale di Milliard, 21% alla CAQ di Fréchette, 13% al Partito Conservatore di Duhem, 8% stabile invece il partito di Québec Solidaire. Prima pagina dello Journal de Montréal di questa mattina. Nel Globe and Mail ancora una volta è ripresa la fotografia che ho menzionato, dove si vede Carney, il nostro primo ministro Mark Carney, chinato verso l'orecchio di Donald Trump, che è seduto e si è saputo, come dicevo, che si parlava di importazione di veicoli elettrici made in China, ma si parla anche molto dell'assistenza medica al decesso, o la morte dolce come si definisce, made Committee to Urge Against Expansion for Mental Illness. Sembra che il comitato speciale che sta rivedendo la legislazione dovrebbe
pronunciarsi contro l'allargamento dell'eutanasia alle persone sofferenti di malattie mentali. Sappiamo che la cosa è allo studio da tempo e ne parla il Globe and Mail nella sua prima pagina, dove anche qui, dicevo, l'ho menzionato prima che se ne parlava anche in altri quotidiani, anche qui si parla delle università anglofone che hanno concluso un accordo con Quebec, Anglophone Universities Quebec Reach Deal on French Requirements, prima pagina del Globe and Mail. National Post, anche qui stessa identica fotografia, il fotografo che l'ha scattata deve essere felice che il suo scatto venga ripreso da così tanti quotidiani quest'oggi, soprattutto qui in Canada ovviamente, dove si vede appunto Carney piegato verso Trump. Tide is turning, Carney tells Zelensky at G7. Effettivamente, secondo anche il primo ministro canadese, il vento sta girando per quanto concerne il conflitto in Ucraina, e l'Ucraina sta andando meglio del previsto contro la Russia. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove si parla invece molto del G7 in un altro senso. Trump con l'Europa contro Putin. G7, il leader USA, Mosca trovi l'accordo. Il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Poi nave russa spara colpi d'avvertimento nella Manica contro uno yacht. Iran, la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi. Bibi, sappiamo, è Netanyahu. E poi si parla anche del decesso di Ruini, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi. Fu un'eminenza grigia anche della politica urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato dai PM, e l'altro articolo di importanza nel Corriere della Sera di questa mattina. Nella Repubblica, anche qui G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian incontro Trump-Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. E poi campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia. E Urbanistica di Milano, tutti assolti, Sala attacca PM, impianto politico. E anche qui morto Ruini, guidò la CEI da anticomunista, l'editoriale nella Repubblica. Per quanto concerne il mondo sportivo, la Gazzetta oggi apre sulla mia bella Inter con una notizia poco felice per quanto mi concerne. Comunque, bastoni, c'è il Real. L'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona. L'ultima parola spetta al tecnico, non ancora arrivato. Il difensore nella lista galattica decide Mu. Mu sta per Mourinho. Ed è tutto.

metto la mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: cuore.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

Junio da Hyundai Gabriel Anjou e le Vemma, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Difficile, come ormai consuetudine alle 8 del mattino, la viabilità per accedere a Montreal è estremamente intasata. Via. Per quanto concerne il sud dell'isola non c'è scampo, forse la migliore opzione è il ponte Samuel de Champlain, ma sul ponte solo per accedervi è complicato e la direzione Bonaventure è bloccata a quest'ora. Ci sono due incidenti uno dopo l'altro su Descartes Nord, bloccata da Turcot fino alla Metropolitaine. Poi il solito rallentamento per tutti i ponti dalla riva sud, tutti i ponti dal nord, incidente anche due incidenti sulla 13, uno prima della 440, uno subito dopo. Ci sono due incidenti sulla 440 che complicano all'altezza di Papineau la situazione. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Al vertice del G7 a Evian-les-Bains nelle Alpi francesi, il primo ministro Mark Carney ieri ha difeso, di fronte al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il piano del Canada di importare un numero limitato di veicoli elettrici cinesi. Prima dell'inizio dei lavori, Carney ha avuto quello che sembrava essere un breve e acceso scambio di battute con il presidente degli Stati Uniti Trump. Meno del 3% del nostro mercato, si sente dire Carney in un momento ripreso dalle telecamere, probabilmente riferendosi ai veicoli elettrici prodotti in Cina. Limite pensavo che le sarebbe piaciuto, va bene, mi piace, ha risposto Trump. Il Canada, ricorda, ha recentemente accettato di ridurre i dazi doganali su alcuni veicoli elettrici prodotti in Cina dal 100% al 6,1%, con un limite di importazione annuale di 49.000 veicoli. In cambio, la Cina dovrebbe ridurre i dazi di ritorsione sui prodotti agricoli canadesi. Trump aveva precedentemente criticato l'accordo, minacciando di imporre nuovi dazi e affermando che al Canada non sarebbe stato permesso di fungere da punto di transito per i veicoli cinesi in ingresso negli Stati Uniti. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, che ieri ha incontrato il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, a margine del G7 in Francia, ha dichiarato ai giornalisti che la discussione sui veicoli elettrici è stata uno dei diversi argomenti sollevati dal primo ministro con il presidente nel corso della giornata. Questo vertice, ricordo, si svolge in un momento in cui i negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti rimangono tesi senza una decisione chiara e imminente in merito al rinnovo dell'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. Gli incontri del G7 sono iniziati con una sessione di lavoro incentrata sulla pace e la sicurezza in Ucraina. Durante l'incontro bilaterale con il presidente Zelensky, Carney ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia che colpiscono 162 individui, entità e navi collegati alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Ha inoltre affermato che la situazione stava cambiando in questa guerra e che l'Ucraina avrebbe prevalso. Carney ha anche incontrato i leader di Emirati Arabi Uniti, dell'India, dell'Italia e della Corea del Sud, e a seguito proprio dell'incontro con la Premier Meloni i due leader hanno annunciato che Canada e Italia hanno avviato i negoziati per l'acquisto di aerei da addestramento avanzato M346. Non è ancora noto quanti velivoli il Canada intenda acquistare dall'Italia. I leader hanno inoltre ribadito il loro impegno a riformare le modalità di accesso al debito e ai finanziamenti per i paesi in via di sviluppo, una causa che Carney ha sostenuto fin da quando il suo predecessore Trudeau ha copresieduto gli sforzi delle Nazioni Unite per garantire tali riforme. In un secondo documento, i leader hanno inoltre concordato di rafforzare la collaborazione nella ricerca sul cancro e in una terza dichiarazione hanno esortato l'intero G20 ad agire attraverso le Nazioni Unite per combattere l'Ebola, e l'amministrazione Trump si è impegnata a convocare i ministri degli esteri per discutere la questione. Ieri sera i leader del G7 hanno adottato altre tre dichiarazioni su questioni geopolitiche e di sicurezza. Il governo Frechette ha annunciato uno stanziamento di $1 miliardo su 10 anni per aiutare le città a mantenere le proprie infrastrutture idriche, una somma ben lungi dall'essere sufficiente a risolvere il problema, come ammesso dallo stesso ministro delle finanze Éric Girard a margine dell'Assemblea Generale sulle infrastrutture municipali. Per riprendere il controllo della crisi servirà molto di più, ha affermato, ma ciò è impossibile finché non si raggiungerà un bilancio di progetto. Il governo Frechette aveva indetto l'Assemblea Generale generale sui costi di finanziamento delle infrastrutture a seguito della presentazione del rapporto degli ex ministri delle finanze Nicolas Marceau e Monique Jérôme Forget. Per loro lo status quo era insostenibile. Tutto sta crollando, ha dichiarato Monique Jérôme Forget. Nel caso specifico dell'acqua, le infrastrutture sono state costruite negli stessi decenni, gli impianti di depurazione hanno spesso superato la loro vita utile e una quarantina di città sono soggette a una moratoria sulla costruzione di alloggi perché hanno raggiunto i limiti delle loro capacità. Per dare un po' di respiro alle città, il governo Frechette utilizza dunque $1 miliardi dei fondi ottenuti dal governo federale all'inizio di giugno. I sindaci hanno faticato a nascondere la loro delusione. Questa è solo una goccia nell'oceano, ha replicato l'Unione dei Comuni. Il deficit di manutenzione delle infrastrutture idriche è stimato in oltre $40 miliardi. Questa somma rappresenta il denaro che sarebbe necessario investire per adeguare gli impianti e le condotte idriche agli standard. Il rapporto Marceau-Jérôme Forget, dal canto suo, proponeva un fondo provinciale di 15,75 miliardi su 10 anni, destinato esclusivamente alla manutenzione delle infrastrutture municipali come strade e reti idriche, in cambio del quale le città avrebbero aumentato le proprie tasse per finanziare la manutenzione. Il leader del Partito Liberale del Quebec vuole investire altri $380 milioni per fare del francese la leva del nostro successo, ha detto. Questo piano, presentato ieri, si concentra in particolare sulla lettura, sulla formazione linguistica in francese per i nuovi arrivati e sulla lotta all'analfabetismo, nonché sul sostegno alla cultura e ai contenuti francofoni. Nessun partito politico in Quebec ha il monopolio della difesa del francese, ha sottolineato il leader Charles Milliard in conferenza stampa ieri. Ha lamentato che la difesa del francese sia stata finora affrontata, a suo avviso, dall'ottica del divieto e della coercizione. Non si può instillare un vero amore per una lingua puntando il dito, proibendola o trasformandola in una barriera, ha insistito. Al contrario, egli auspica un approccio unificante per evitare che il francese diventi uno strumento di divisione. Allo stesso tempo vuole rassicurare i quebecchesi e mantenere l'attuale limite massimo di studenti iscritti al CEGEP, istituti di istruzione superiore in lingua inglese, che si aggira intorno al 15%. E infine notizia dell'ultima ora, duro colpo per Christine Frechette. Il ministro del lavoro e delle relazioni con il Canada, Jean Boulet, annuncerà oggi, questa mattina si suppone, il suo ritiro dalla politica al termine del suo mandato. Il ministro, eletto nel 2018, ha indetto una conferenza stampa a Trois-Rivières: non si ricandiderà alle elezioni in ottobre. Jean Boulet ha promosso diverse riforme nei settori del lavoro e delle costruzioni, tra gli altri, sin dalla sua elezione insieme a Legault. Si tratta di un altro ministro della CAQ che lascia il partito. Martedì anche Éric Girard, ministro dello sviluppo economico regionale, ha annunciato che non si candiderà nel collegio elettorale di Lac-Saint-Jean. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
4: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.62, la valuta statunitense è scambiata a $1.40.
5: Previsioni del tempo.
2: Cielo variabile, 18 i gradi all'esterno percepiti come tali, oggi si va a una massima di 24 con una sensazione di 27, ma anche un 40% di possibilità di pioggia nel pomeriggio. Nella notte andiamo a 16, percepito a 15, e ricordo, domani giornata decisamente e certamente e abbondantemente piovosa. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFB è alle ore 9.
6: CFMB.
2: Ossian Bis Bobo Drinks alla regia, Silvio Orvieto al microfono, musica leggerissima per voi a quest'ora.

Boh, adesso è il momento di ballare un po', via. Perché no? È sempre il momento di ballare, se me lo chiedete a me. Sono un amante del ballo, diciamocelo francamente. Balleremo a Italfest quest'anno, come al solito, eh? Mi conferma anche Ocean di sì. Allora, gli auguri li facciamo a uno che, malgrado i suoi 83 anni che compie oggi, è sempre giovane nei nostri cuori, soprattutto con questo brano. Lui si chiama Barry Manilow ed è nato proprio il 17 giugno del 43. Ce ne andiamo tutti a Copacabana.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Cotolette di maiale disossate, fresche, 4,49 la libbra. Ciliegie rosse, jumbo, 5,99 la libbra. Pomodori a grappolo, $1,49 la libbra. Gamberi bianchi, facili da pulire e congelati, sacco di 2 libbre per $19,99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint-Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique.
3: Dunque lo sport, ovviamente iniziamo con i mondiali e con l'entrata in campo e in gioco dei grandi campioni che hanno consentito alle loro rispettive squadre di vincere le partite ieri. E ho menzionato la Francia che ha battuto il Senegal 3-1 con una doppietta di Mbappé. Non so se avete visto il secondo gol, Ivan direbbe un missile terra-aria, almeno che si possa dire, splendida rete comunque, doppietta per Mbappé. Per quanto concerne l'Argentina, tripletta questa volta di Messi, è lui che ha battuto l'Algeria 3-0, comunque non lui, ma la squadra intera, ma è Messi che ha realizzato le tre reti. E infine l'Iraq che si è che ha perso contro la Norvegia 1-4, e anche qui nella Norvegia da segnalare la doppietta di Erling Haaland. Quindi praticamente i grandi campioni sono presenti, o hanno risposto presenti, se così si può dire, alle partite. Ricordo che oggi ne entrano in campo anche un altro paio di campioni, poiché il Portogallo alle 13 affronta il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, quindi Ronaldo entra in gioco oggi nel gruppo K. E nel gruppo L l'Inghilterra di Keane affronterà la Croazia, questa è una partita attesissima, gran bella partita, almeno che si possa dire, alle ore 16, due delle partite che si svolgono oggi nel torneo in questione, torneo che secondo gli esperti dovrebbe suscitare un maggior amore per il calcio in Canada, almeno quanto ha detto il direttore del torneo stesso, assistendo alla prima partita ieri del FIFA. Quindi speriamo che sia vero, anche se bisogna dire per il momento è abbastanza confermata la cosa. Altra partita svoltasi tardi è l'Austria che ha anch'essa ieri sera a San Francisco iniziato bene il suo torneo, ha battuto la Giordania 3-1. Voilà, questo è per quanto concerne i mondiali. Le altre informazioni a carattere sportivo, inizio subito con rimanere sempre nel calcio, ma Nico Paz resta al Como, è stato confermato. La Juve intanto vuole Brahim Diaz e il Napoli vuole Gila. Questo è per quanto concerne ovviamente il calciomercato che bisogna dire ieri è stata confermata la notizia che si era già sentita, ma la Tunisia ha già cambiato allenatore nel corso di questi mondiali, l'ha cambiato proprio in corsa dopo la prima partita, ma anche la dura sconfitta di 5-1 nei confronti della Svezia. Quindi Lamouchi se ne va, arriva a Renard, il nuovo CT della Tunisia per il torneo. Rudinger invece ha prolungato con il Real Madrid fino al 2027, sempre parlando di calcio mercato. Top Müller è tedesco, ma è anche il nuovo allenatore del Lens. E per il femminile invece la Nations League, le azzurre affronteranno la Repubblica Ceca nelle Filippine, la prima giornata della Pool 5. Tennis, Sinner rientra per il Giorgio Armani Tennis Classic a Londra, mentre sempre parlando di tennis, questa volta passiamo a livello... No, ascoltiamoci un mention prima, dai.
1: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
3: Dicevo, per lo sport locale e il tennis locale, invece la notizia meno incoraggiante che ho appena perso. Ce l'avevo qua sotto mano prima di ascoltare il mention. Beh, abbiamo visto ieri, abbiamo detto comunque che le sorelle Williams giocheranno il doppio, ed è una bella notizia questa, rivederle in campo. Ecco qui, Fernandez e Diallo entrambi hanno perso al primo turno del Queen's Club, torneo di Nottingham e di Queen's Club, quindi i due tornei sono fuori entrambi. Giornata difficile sull'erba per entrambi i tennisti canadesi. Per quanto concerne adesso il ciclismo, non ne parlo spesso, ma ci sono due notizie importanti. Wout van Aert è ferito al gomito e ha dichiarato forfait per il Tour de France. Sappiamo che è il luogotenente di Jonas Vingegaard ed è rallentato, era parecchio rallentato piuttosto da questo infortunio, quindi ha deciso di non correre il Tour de France. Avevo un'altra notizia di ciclismo, eccola qua invece. Pogačar fa gamba al Giro di Svizzera in vista del Tour. Domani la partenza da Sondrio. Tiberi cerca gloria per l'Italia, quindi riecco anche Pogačar, ricevo al Tour, il Giro in Svizzera, sempre per quanto concerne il ciclismo. Alex Marquez sarà a Brno, gli obiettivi è tornare al GP della Repubblica Ceca. Lo spagnolo sappiamo che ha saltato le ultime due gare dopo un infortunio rimediato in Catalogna con una caduta pazzesca, a meno che si possa dire. E sempre per il tennis, nel torneo di Halle, Bellucci ha battuto Bublik e va agli ottavi, questa invece è una buona notizia. E poi volevo terminare con una notizia meno felice per quanto concerne l'hockey, ma l'hockey femminile, la Victoire, è rientrata dalla consegna dei premi senza nulla, la cerimonia dei premi della Ligue Professionnelle de Hockey Féminin ieri, c'erano molte candidate della Victoire di Montreal, ma nessuna ha vinto il trofeo. E per lo sport quest'oggi è tutto.

La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra. Spalla di vitello da latte $7.99 la libra. Mortadella italiana a papille $7.99 la libra. Pasta di vella 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fragole, due confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone a auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
4: Attention radio affiliates linked to the network. Stand by for transmission. Coming down in 3, 2, 1.
5: In the mix.
6: Ladies and gentlemen, this just in. There will be no country line dancing music played here tonight. Now, back to the party.
7: Ladies and gentlemen, the Royal Gigolos presents the Remix.
8: Mentre leggo un po' di preoccupazione nello sguardo della mia bella Océane quando guarda il cielo all'esterno e si ricorda che non ha l'ombrello, ma staremo a vedere. Comunque 40% le possibilità, sono limitate. Eccoci pronti ad affrontare la nostra hit parade internazionale che oggi fa sorridere il sottoscritto, perché lo scoprirete fra poco. Nel mondo francofono il brano number 3, numero 3 questa settimana è ancora una volta Scotch e Posh, Bleu Jeans Bleu.

L'avevo presentata con Vittorio la settimana scorsa, ma non c'è Vittorio questa mattina per farla con me la hit parade. Anyway, number two, al secondo posto. Deuxième place cette semaine, Charlotte Cardin, The Way We Touch.

Sì, lo so, sono inglese queste canzoni, anche se sono una classifica francofona, ma così è, signore e signori. E il numero uno questa settimana è ancora lei, Charlotte Cardin. Il brano si titola Take Me Back.

Take Me Back, che entra prepotentemente in prima posizione quest'oggi per il mondo francofono, è di Charlotte Carnet, mentre invece sono 7 settimane che in classifica The Way We Touch, che questa settimana scende di una posizione, occupa il secondo posto, e terza invece si conferma Scotch e Posh di Blue Jeans Blue per quanto concerne il mondo francofono. Cambiamento anche in vetta alla classifica anglofona. Scende in terza posizione Choosing Texas. Lei è Ella Langley.

E entra anche qui prepotentemente in prima posizione Taylor Swift. Il suo nuovo brano si titola I Knew It ed è tratto dalla colonna sonora di Toy Story, quinta edizione di questo magnifico cartone animato. I Knew It, Taylor Swift.

I knew it, I knew you, Taylor Swift, prima posizione, Janis STFU Drake al secondo posto, Choosing Texas e la Langley occupa la terza posizione questa settimana per il mondo anglofono.

Classifica italiana della FIMI, tutta vita sempre di Olly, sempre in quinta posizione per gli album. Dinner Party di Niall Horan in quarta posizione. Mediterraneo dopo il mare, lavoro di Brescia, terzo posto questa settimana. Tutto è possibile di Geolie al secondo posto. Vangelo di Shiva è l'album che occupa ancora la prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, ascoltiamo il brano numero 3. Si tratta di RT5 Swag Music.

Altro brano che balleremo senz'altro quest'estate, La testa gira, al secondo posto Fred De Palma, Anita e Emis Killa.

yes, la testa gira e in prima posizione si confermano ancora loro due, Samurai J, Vito Salamanca, il brano si titola Ossessione.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: La pioggia è venuta a complicare ulteriormente la viabilità. Attenzione, la Met West un incubo, ci sono 1, 2, 3 incidenti. In senso opposto anche c'è un incidente all'altezza di Cavendish, 2 incidenti dei carri nord proprio vicino al Metropolitan, incidente per accedere al tunnel ponte Louis-Polyte Lafontaine a Boucherville, migliorata però la situazione per quanto concerne il ponte Victoria e il ponte Samuel de Champlain, ma solo sul ponte accedervi e uscirvi è complicato. Prudenza e pazienza sempre comunque, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMB 1280.
1: Al vertice del G7 a Evian-les-Bains, nelle Alpi francesi, il primo ministro Mark Carney ha difeso ieri, di fronte al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il piano del Canada di importare un numero limitato di veicoli elettrici cinesi. Prima dell'inizio dei lavori, Carney ha avuto quello che sembra essere stato un breve e acceso scambio di battute con il presidente degli Stati Uniti Trump. Meno del 3% del nostro mercato, si sente Carney dire in un momento ripreso dalle telecamere, probabilmente riferendosi alla percentuale dei veicoli elettrici prodotti in Cina. Un limite pensavo che le sarebbe piaciuto, va bene, mi piace, ha risposto Trump. Il Canada ha recentemente accettato di ridurre i dazi doganali su alcuni veicoli elettrici prodotti in Cina dal 100% al 6,1%, con un limite di importazione annuale di 49.000 veicoli. In cambio, la Cina dovrebbe ridurre i dazi di ritorsione sui prodotti agricoli canadesi. Trump aveva precedentemente criticato l'accordo, minacciando di imporre nuovi dazi, affermando che al Canada non sarebbe stato permesso di fungere da punto di transito per dei veicoli cinesi in ingresso negli Stati Uniti. Intanto il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, che ieri ha incontrato il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, a margine del vertice, in Francia ha dichiarato ai giornalisti che la discussione sui veicoli elettrici è stato uno dei diversi argomenti sollevati dal primo ministro con il presidente Trump nel corso della giornata. Questo vertice si svolge in un momento in cui i negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti rimangono tesi, senza una decisione chiara e imminente in merito al rinnovo dell'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. Gli incontri del G7 di ieri sono iniziati con una sessione di lavoro incentrata sulla pace e la sicurezza in Ucraina. Durante il suo incontro bilaterale con il presidente ucraino Zelensky, Carney ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia che colpiscono 162 individui, entità e navi collegati alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Ha inoltre affermato che la situazione stava cambiando in questa guerra e che l'Ucraina avrebbe prevalso. Carney ha anche incontrato i leader di Emirati Arabi Uniti, dell'India, della Corea del Sud e dell'Italia, ed è proprio a seguito dell'incontro con la Premier Meloni che i due leader hanno annunciato che Canada e Italia hanno avviato i negoziati per l'acquisto di aerei da addestramento avanzato M346. Non è ancora noto quanti velivoli il Canada intenda acquistare dall'Italia. I leader hanno infine ribadito il loro impegno a riformare le modalità di accesso al debito e ai finanziamenti per i paesi in via di sviluppo, causa che il governo Carney ha sostenuto fin da quando il predecessore Trudeau aveva copresieduto gli sforzi delle Nazioni Unite per garantire tali riforme. In un secondo documento, i leader hanno inoltre concordato di rafforzare la collaborazione nella ricerca sul cancro e infine in una terza dichiarazione hanno esortato l'intero G20 ad agire attraverso le Nazioni Unite per combattere l'Ebola. L'amministrazione Trump si è impegnata a convocare i ministri degli esteri per discutere la questione. Ieri sera i leader del G7 hanno adottato altre 3 dichiarazioni su questioni geopolitiche e di sicurezza. Il governo Frechette ha annunciato uno stanziamento di $1 miliardo in 10 anni per aiutare la città a mantenere le proprie infrastrutture idriche, una somma ben lungi dall'essere sufficiente a risolvere il problema, come ammesso dallo stesso ministro delle finanze Éric Girard a margine dell'assemblea generale sulle infrastrutture municipali. Per riprendere il controllo della crisi servirà molto di più, ha affermato, ma ciò è impossibile finché non si raggiungerà un bilancio in pareggio. Il governo Frechette ha indetto questa assemblea generale sui costi e finanziamento delle infrastrutture a seguito della presentazione del rapporto degli ex ministri delle finanze Nicolas Marceau del PQ e Monique Jérôme Forget PLQ. Per loro lo status quo era insostenibile, tutto sta crollando, aveva dichiarato Monique Jérôme Forget. Nel caso specifico dell'acqua, le infrastrutture sono state costruite negli stessi decenni, gli impianti di depurazione hanno spesso superato la loro vita utile e una quarantina di città sono soggette a una moratoria sulla costruzione di alloggi perché hanno raggiunto i limiti delle loro capacità. Per dare un po' di di respiro. Il governo Frecetta utilizza dunque $1 miliardo dei fondi ottenuti dal governo federale all'inizio di giugno. I sindaci hanno faticato a nascondere la loro delusione. Questa è solo una goccia nell'oceano, ha replicato l'Unione dei Comuni. Il deficit di manutenzione delle infrastrutture idriche è stimato in oltre $40 miliardi. Questa somma rappresenta il denaro che sarebbe necessario investire per adeguare gli impianti e le condotte idriche agli standard. Il rapporto Marceau-Forget, dal canto suo, proponeva un fondo provinciale di $15.75 miliardi su 10 anni, destinato esclusivamente alla manutenzione delle infrastrutture municipali come strade e reti idriche, in cambio del quale le città avrebbero aumentato le proprie tasse per finanziare la manutenzione. Il leader del Partito Liberale del Quebec vuole investire altri $380 milioni per fare del francese la leva del nostro successo, ha detto. Questo piano, presentato ieri, si concentra in particolare sulla lettura, sulla formazione linguistica in francese per i nuovi arrivati e sulla lotta all'analfabetismo, nonché sul sostegno alla cultura e ai contenuti francofoni. Nessun partito politico in Quebec ha il monopolio della difesa del francese, ha sottolineato il leader Charles Milliard in conferenza stampa, lamentando che la difesa dei francesi sia stata finora affrontata, a suo avviso, dall'ottica del divieto e della coercizione. Non si può instillare un vero amore per una lingua puntando il dito, proibendola, trasformandola in una barriera, ha insistito. Al contrario, egli auspica un approccio unificante per evitare che il francese diventi uno strumento di divisione. Duro colpo per Christine Frechetti. Ministro del Lavoro e delle Relazioni con il Canada Jean Boulet annuncerà questa mattina il suo ritiro dalla politica al termine del suo mandato. Il ministro, eletto nel 2018, ha indetto una conferenza stampa a Trois-Rivières. Non si ricandiderà alle elezioni in ottobre. Jean Boulet ha promosso diverse riforme nei settori del lavoro e delle costruzioni, tra gli altri, sin dalla sua elezione insieme a François Legault. Si tratta di un altro ministro della CAQ che lascia il partito, ma anche Éric Girard, ministro delle Finanze, ha annunciato che non si candiderà nel collegio elettorale di Lac-Saint-Jean. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, ha affermato il pontefice, auspicando che l'accordo possa rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
1: Posizione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale $1.62, la valuta statunitense è ancora scambiata a $1.40.
3: Previsioni del tempo.
1: È incerto il meno che si possa dire. Abbiamo visto un po' di pioggia, adesso sembra cessata la pioggia, il cielo è comunque prevalentemente nuvoloso, abbiamo delle schiarite all'orizzonte, non si capisce niente. Voilà, questa è la conclusione. 20 gradi all'esterno, oggi si va a una massima di 24 con una sensazione di 27, nella notte andiamo a 16 percepito come 15, ricordo poi domani una giornata estremamente, certamente e abbondantemente piovosa. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.
3: CFMB.
1: Ossian Bisbois Baudry in sala regia, Silvio Vietà al microfono per questo risveglio di CFMB 1280 per il 17 giugno e adesso facciamo rumore.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animo.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Anguria $9.99 la libra, costatella di maiale $4.99 la libra, pecorino romano $12.99 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, giugno è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Ok, ah.
1: Gran Marché col fax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7 con una grande varietà di prodotti locali ed importati con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
2: Maiale marinato per souvlaki o kebab a $6.75 la libra, salsicce italiane piccanti o Toulouse a $4.93 la libra, cosce di pollo a $6.75 la libra, filetto di salmone $10.83 la libra.
1: Gran Marché col fax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché col fax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Col fax vi attende al 3699 autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così. Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

0: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Le caricature di oggi. Andiamo subito a vedere quella del Journal de Montréal, dove Fréchette dice, parlando degli altri partiti, le vieille chicane, le vecchie litigate sempre sugli stessi soggetti, e si vedono effettivamente Milliard e Paul Saint-Pierre Plamondon che si prendono a pugni, je vais te poursuivre, l'altro dice pas game, eccetera eccetera. Abbiamo visto tutte le affermazioni di uno nei confronti dell'altro e viceversa, quindi è molto, chi ne gode, come si suol dire, il terzo gode, effettivamente. È la Fréchette che è molto soddisfatta che questi continuino a litigare, e se l'immagina così Y nel Journal de Montréal di oggi. Le coup de crayon de Le Devoir quest'oggi disegnato da Chloé, si vede Donald Trump che ha in mano il famoso premio della pace FIFA che gli è stato consegnato da Infantino, e lo si vede che prende è su un terreno di calcio, sta prendendo a calci la colomba della pace lanciandola verso la rete, segnando il suo gol malgrado abbia questo trofeo in mano. Caricatura di Chloé nello De Wall di quest'oggi. Le Soleil, molto simpatica la caricatura, si vede un giovane ragazzo con le treccine rafta proprio, e i dreadlocks come si chiamano in inglese, davanti a un poliziotto, enorme poliziotto del commissariato numero 39, lo si capisce dal badge che porta sul braccio, e anziché avere una pistola nel fodero ha un paio di forbici. Sappiamo, ahimè, della tragedia di questi poliziotti che addirittura tagliavano i capelli alle persone arrestate tenendoli come dei trofei, come degli scalpi. Caricatura de Le Soleil di questa mattina. La mia preferita oggi è il Donald Trump di turno che arriva vestito da pugile e arriva in Francia per il G7 di Evian, e praticamente chiede a Macron dov'è l'octagon. Ora, octagon sappiamo è l'ottagono ed è la forma del ring dove si svolgono i combattimenti di sport estremo come quello che ha organizzato Trump per festeggiare i suoi 80 anni, ma non ha niente a che vedere con l'hexagon, che è praticamente il modo di definire la Francia per via appunto dei suoi confini esagonali, quindi confusione in termini molto simpatici. Serge Chaplou nella Presse Plus di oggi ed è tutto.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di tonno fresco per il barbecue 16,99 la libbra, polpa di pomodoro Mutti 398 ml a $1,99 l'uno, mortadella San Vincenzo dall'Italia 9,99 la libra, olio d'oliva extravergine Gallo 1 litro 8,99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza. Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Sì, è F&B.
1: Faccio io, cioè.
0: Allora, sì signori, è ufficiale. Non so se avete seguito la saga del canguro rosso, un vero e proprio canguro, qui. Canguro rosso che era in zona Boucherville. Non so se ha attraversato il tunnel ponte di Ippolito Lafontaine, perché sarebbe preso le testate a fare su e giù con un canguro. Comunque è stato catturato ieri dopo 5 giorni di fuga a Boucherville, è stato ufficialmente preso in custodia dallo zoo di Granby. Adesso è arrivato allo zoo di Granby e lo zoo ha confermato tramite comunicato stampa questa mattina di aver accettato di accogliere, ha scritto tra virgolette, temporaneamente il canguro, che è stato recuperato ieri sera nella regione della Montérégie in seguito a una richiesta del Ministero della Fauna Selvatica. Lo chiamano Joey, c'ha già un nome, il piccolo Joey, tra l'altro è rosso, tira sul rosso, e all'inizio c'è stata molta discussione in merito al fatto se fosse o meno un canguro, perché alcuni dicevano che era un wallaby, che è un altro tipo di canguro, sempre comunque un marsupiale anch'esso, ma è ufficialmente confermato, è un canguro, canguro rosso. Dopo 5 giorni, come dicevo, di lieta fuga, siamo lieti di confermare che sta bene, ha scritto lo zoo. Questa mattina era vigile e mangiava normalmente. Cosa mangia un canguro? Non so. Dopo vado a verificare. Dopo gli eventi degli ultimi giorni e la sua lunga fuga, ciò di cui ha più bisogno ora è pace e tranquillità, perché è stressante anche per un canguro, perdersi zona tunnel, diciamocelo francamente. Il pubblico non potrà visitare il canguro rosso durante la sua permanenza allo zoo di Granby, poiché verrà tenuto lontano dagli sguardi in un ambiente adatto alle sue esigenze, ha precisato lo zoo. La nostra priorità rimane il benessere dell'animale e gli forniremo tutte le attenzioni e le cure necessarie durante questo periodo, ha concluso lo zoo. Quindi auguri a Joy, che di rimettersi presto da questa avventura cittadina, che non è senz'altro l'ideale per un canguro, che sia rosso o meno, non cambia nulla. Voilà.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Nettarine gialle $1.99 la libra, spalla di vitello da latte $7.99 la libra, mortadella italiana papille $7.99 la libra, pasta di vella 2 per $3.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole, 2 confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone a auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Senti che ritmi. Concludiamo con un altro compleanno che ci era un po' sfuggito. Paulina Rubio, cantante ovviamente latinoamericana, è nata 55 anni fa, il 17 giugno del 1971. Il brano si intitola Vive el Verano. Se non mi sbaglio, verano è l'estate, quindi va bene così. La nostra Océane ha un messaggio per voi molto importante.
1: Ciao ciao a tutti.
0: Bravissima, la ritroverate questo pomeriggio in compagnia di Ivana Bombardieri per il buon pomeriggio, appunto. Prima di ciò c'è anche l'amico Pedro D'Amico oggi alle 14. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, invece l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Stesso Silvio. Ciao ciao.

La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù. Tutta una serie di astri, di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo, senza i suoi occhi, non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo, senza nessuna ragione, alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tenere su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito. Anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più. Tra il buio del cielo, le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche, non ci capiamo più. Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, di continuare a fare l'asino, di comportarmi male, per poi

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Taccuino sociale.
2: Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il Centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini, cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della Chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situato al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 6. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
1: Seguici online su cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: dunque, dunque, dunque, dunque, dunque, cosa ci insegna la storia? La storia ci insegna che oggi è bello ridere. No? Sei cool. 168esimo giorno della 25esima settimana. Oggi, signore e signori, è la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Boh. Nel 1579, durante la circumnavigazione terrestre, Francis Drake, di professione navigatore, getta l'ancora nella baia a nord di Yerba Buena. Yerba Buena, che non necessariamente si fuma, comunque. Diventa poi San Francisco. È dato il territorio di Nova Albion, in seguito California, ne reclama il dominio a nome della regina Elisabetta I d'Inghilterra. Nel 1885, in questo giorno, la Statua della Libertà arriva a New York. A bordo della nave francese Isère era stata progettata, ricordiamo, dai francesi Frédéric Auguste Bartholdi e lo stesso Gustave Eiffel, quello della torre. È un dono della Francia al popolo americano. È arrivata smontata, ha dovuto montarla un po' come un mobile di IKEA. Nel 1905, dal prato della fattoria Caussa di Schio, si alza in volo per la prima volta Italia, che è un'aeronave, primo dirigibile italiano pilotato da Ettore Cianetti, ed è stato progettato e realizzato da Almerico da Schio, che 3 anni prima aveva costituito un'associazione per costruire l'aeronave. E parlando di aviazione, nel 1928 la mitica Amelia Earhart diventa la prima donna a compiere una trasvolata atlantica. Decolla su un Fokker con il pilota Stultz e il copilota Gordon verso il Galles, 98 anni fa. Nel 1944 l'Islanda dichiara la propria indipendenza dalla Danimarca e diventa una repubblica. Il paese aveva perso sovranità nel 1262, quando con il vecchio patto Gamli-Setmali si unì alla Norvegia e in seguito alla Danimarca per effetto dell'unione di Kalmar nel 1380, 82 anni fa. Bisogna dire che la storia dei paesi nordici la conosco ben poco, ahimè, ma va bene così, si impara ogni giorno. Nel 1945, dopo 70 mesi d'esilio a causa della guerra, torna al Louvre la Gioconda di Leonardo da Vinci. Il direttore del museo, Jacques Jaujard, lo aveva fatto trasferire in un luogo segreto, lontano da obiettivi strategici, nel timore appunto che potesse andare distrutto in caso di bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, 81 anni fa. Mentre nel 1950, ricordiamo oggi, negli Stati Uniti viene eseguito per la prima volta il trapianto di rene, intervento chirurgico che è durato 45 minuti, 76 anni fa. Colgo l'occasione per ricordare a tutti segnalare ai vostri cari la vostra intenzione di donare i vostri organi quando verrete a mancare. Via. Ricordiamo questa partita mitica che ha segnato la storia del calcio italiano. In questo giorno, 56 anni fa, nel 1970, allo stadio Azteca di Città del Messico, dove sono stati inaugurati i mondiali anche quest'anno, l'Italia batte la Germania per 4-3 ai tempi supplementari. Sappiamo che l'incontro vale la finale dei mondiali di calcio e verrà ribattezzato la partita del secolo. 1972, con l'arresto al Watergate Hotel di Washington di 5 funzionari della Casa Bianca nel quartier generale del Comitato Elettorale Democratico, prende il via il famoso scandalo Watergate che travolge la presidenza della Repubblica statunitense, 54 anni fa. Nel 1975, alcuni terroristi irlandesi lanciano una bomba contro il Palazzo Westminster a Londra, che sappiamo è sede del Parlamento inglese. Mentre altro scandalo, nel 76, per le accuse rivoltegli nell'ambito dello scandalo Lockheed, il ministro degli esteri Mariano Rumor chiede una seduta pubblica per chiarire la sua posizione. Nuove scosse di terremoto in Friuli che fanno crollare molte case già lesionate dai precedenti movimenti tellurici. Siamo 50 anni fa, ossia nel 1976, quando ci fu questo terribile terremoto in Friuli. 1980, Asteroids e Lunar Lander, prodotti dalla Atari, ottengono la registrazione del copyright. Sono i primi due videogiochi della storia a mettersi al riparo da copie e imitazioni, tutelando i diritti degli autori e degli ideatori. Nel 1982 muore a Londra, apparentemente suicida, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Verrà ritrovato poi l'indomani impiccato sotto il ponte di Blackfriars. E mi ricordo una scena che ho dovuto interpretare per un cortometraggio 44 anni fa. Nel 1984, alle elezioni europee, sull'onda dell'emozione per la scomparsa del segretario comunista Enrico Berlinguer, il PC per la prima volta supera la Democrazia Cristiana per numero di preferenze. 414.514 preferenze. Viene eletto Enzo Tortora nel pieno di una vicenda giudiziaria che lo vede arrestato da un anno per associazione camorristica. Nel 1991 il Parlamento sudafricano abroga la legge per la registrazione della popolazione. Varata nel 1950, rappresentava la base per tutte le leggi di apartheid, 35 anni fa. Nel 1994 il campione di football americano O.J. Simpson viene catturato e arrestato in diretta TV. Su di lui pesa l'accusa di aver ucciso la moglie e un amico di lei, amico forse tra virgolette. Nel 97 fiori d'arancio per il 53enne attore Robert De Niro e la ex hostess Grace Hightower, di 11 anni più giovane. La cerimonia si è svolta fuori New York in gran segreto e alla presenza di pochi amici intimi, tra cui i colleghi Joe Pesci e Harvey Keitel. Nell'anno 2000, siamo già negli anni 2000-2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma evita lo spareggio con la Juventus e vince il campionato di calcio. 2000-2001, 1 milione di persone festeggerà per le strade il terzo scudetto giallorosso, che era stato vinto l'ultima volta nel 1983. E infine, importante sottolineare ciò, nel 2011 il Consiglio per i diritti umani dell'ONU per la prima volta condanna la discriminazione nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva la storia più vicina a noi. Nel 1871, una curiosità perché avviene proprio in Canada, Anne Hannan Swan della Nuova Scozia si sposa con Martin Buren, che è del Kentucky. Perché lo sottolineiamo? Perché è il matrimonio di due veri e propri giganti. Lei è alta 7 piedi e 5 pollici, 2 metri e 27, lui 7 piedi e 2 pollici, ossia un po' più basso di un paio di pollici. Mamma mia. Curioso di sapere se hanno avuto figli. Non sono figlio loro, ve lo posso confermare. Nel 1932, ahimè, esplode una petroliera nel porto di Montreal. Si tratta della Chimbaline, devastata. Esplosione che causerà 29 morti. È il peggior incidente del genere ad avvenire nel porto di Montreal. Nel 1958, altra tragedia, potremmo dire marittima, poiché un ponte a Vancouver sprofonda nell'acqua, era solo a metà completato, lo stavano costruendo, ahimè, e anche qui 18 persone perderanno la vita. Sommossa nelle carceri di Saint Vincent de Paul in questo giorno del 1962, detenuti sono soddisfatti delle loro condizioni di detenzione e quindi iniziano a dar fuoco all'istituzione. Dovrà intervenire la polizia provinciale, la SQ, la GRC e finalmente addirittura anche le forze armate per domare questa sommossa, che appunto verrà calmata 24 ore più tardi. E beh, ho già finito, questi sono dei cantanti, quindi andiamo a vedere adesso il proverbio di oggi, che dice: lo dedico a tutti i romani all'ascolto, Roma non fu fatta in un giorno.
1: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
1: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Anguria, $9.99 da libra. Costatella di maiale, $4.99 da libra. Pecorino romano, $12.99 da libra.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
2: Le Vendredi fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Vendredi seulement, les 10 premiers clients en file recevront $50 à utiliser pour n'importe quel achat. Et profitez des aubaines vendredi seulement, comme 65% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et jusqu'à $1000 de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez deux ou plus. Plus, obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Le Vendredi fou est de retour chez Brick. Plus d'économies pour vous.
3: Oggi vi porto con me a conoscere Salvatore Di Sirio, capo della sicurezza del Festival di Sanremo, ci racconta un po' il dietro le quinte di quei giorni frenetici. Ma soprattutto ho scoperto che è molisano, come tante amiche e amici che ci ascoltano. Proprio qui in Quebec, infatti, c'è una delle più grandi comunità molisane fuori dai confini italiani. Abbiamo poi parlato di come le arti marziali abbiano rappresentato un punto di svolta nella sua vita. Prima di ascoltare l'intervista, un particolare grazie ad Albi che ci ha presentati. Buon ascolto.
4: E qui a Sanremo abbiamo incontrato Salvatore Di Sirio, buongiorno.
5: Buongiorno a te, cara.
4: Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sono qui in realtà anche in compagnia di un altro baldo giovane, un grande cavaliere. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Sono in ottima compagnia, ma la cosa che vi volevo raccontare è che siamo a Sanremo, abbiamo incontrato un molisano, ma un molisano d'adozione, ma visto che tutto il Molise è in Quebec, mi ha fatto sorridere questa coincidenza pazzesca. Ci racconti un po' la tua storia?
5: Allora sì, come ti avevo accennato, io sono molisano di adozione, sono nato a Napoli ma vivo a Termoli da quando ero bambino praticamente. Per chi non conosce Termoli, è una carinissima cittadina sul litorale adriatico. Ma penso che i nostri amici molisani sparsi nel mondo, in Canada in particolare, la possano conoscere abbastanza bene.
4: E ci raccontavi che in qualche modo c'è anche tutto un mondo incredibile all'interno del linguaggio e dei dialetti, e infatti hai fatto una scoperta molto interessante. C'è un modo di dire molto particolare.
5: Sì, nel dialetto termolese c'è una parola che descrive gli oggetti di poco valore e li chiamano una cosa da second hands. E poi si è scoperto che arriva dall'inglese, roba di seconda mano, second hands, diciamo, poi tradotto in termolese è diventato second hands.
4: Questa è una scoperta molto interessante, perché comunque sicuramente c'è stato il passaggio dei militari, immaginiamo. Tu la conosci la storia?
5: Per sommi capi, che comunque durante la Seconda Guerra Mondiale sono passati gli alleati di lì, che man mano occupavano tutte delle zone importanti, strategiche, e Termoli era una di quelle.
4: Tu sei capo della sicurezza, sono tanti Sanremo che segui, quanti ne hai fatti?
5: Allora, io gestisco la sicurezza al Palafiori a Casa Sanremo, che è il secondo main event del festival praticamente, che è un melting point di artisti, produttori, giornalisti, insomma tutte persone legate dal filo conduttore che è la musica, quindi è un melting point di professionisti. E sono 17 anni che vengo e ho il piacere e l'onore di fare il referente per la sicurezza per quanto riguarda il Palafiori e Casa Sanremo.
4: Comunque devo dire, io ho visto la precisione, ma anche la gentilezza, perché comunque questa città è messa tra virgolette sotto assedio dal festival, nel bene e nel male, c'è chi piace, c'è chi non piace. Ovviamente porta tantissime persone, bisogna passare attraverso, io li chiamerò tornelli, ma come si chiamano, metal detector?
5: Sì, assolutamente sì, metal detector,

0: per fare la scansione se qualcuno possa passare con oggetti indesiderati, diciamo così. C'è anche l'elasticità di alcuni operatori che sono addetti al controllo, però comunque un certo filtro bisogna farlo. Uno dei miei operatori che è stato maggiormente posizionato ai varchi, e in un giorno ha fatto 15.000 letture dei vari pass per il controllo della veridicità degli accrediti.
1: Comunque avete fatto il controllo dei pass per chi veramente doveva entrare e chi no? E poi che altro tipo di controllo avete fatto oltre che sul territorio?
0: Noi personalmente a Pallafiori tutto il controllo degli accessi, sia quelli principali che quelli della sicurezza, delle uscite di sicurezza, e la tutela degli artisti. Tutti gli artisti, i conduttori che entravano al Pallafiori passavano sotto la nostra tutela. Tu sai bene che all'ultimo piano del Pallafiori c'è la sala stampa Rai, la sala Lucio Dalla, e quindi super attenzionati sia da noi privati che dalle forze dell'ordine. E venerdì abbiamo avuto una giornata molto intensa perché c'è stata una conferenza con dei personaggi molto attenzionati, quindi tutti sotto scorta, come il procuratore Gratteri, il giornalista Ranucci, Di Battista del Movimento 5 Stelle, o ex, non ricordo bene se fa ancora parte del Movimento, più altre personalità che satellitano intorno a questi personaggi.
1: Quindi giornata molto intensa per il controllo.
0: Molto molto intensa, sì. Coordinarsi con tutte le varie forze dell'ordine, i capi scorta di ognuno di loro per i vari tragitti, per metterli sempre in sicurezza, è stato molto impegnativo, gratificante, perché poi abbiamo avuto un bel feedback da tutti i capi scorta, ma molto molto impegnativa perché nel contempo dovevamo gestire anche gli ingressi, le visite dei vari artisti.
1: Tra le tante cose sei anche maestro.
0: Ma queste sono dicerie, male lingue che dicono in giro. Sì, o diciamo sono istruttore di arti marziali, nello specifico insegno Cali filippino e sport da combattimento.
1: In parole povere, ci puoi spiegare cos'è il Cali per chi non lo conosce?
0: Allora, il Cali è un'antica arte di origine filippina, o almeno oggi gli diamo quell'identità geopolitica, però sia la disciplina come altri tipi di culture, di tipicità del sud-est asiatico sono molto simili. Prima l'impero era molto più ampio, come possiamo paragonarlo tipo il nostro antico impero romano, che adesso si è ridimensionato solamente all'Italia. Però nel sud-est asiatico centinaia di anni fa c'era un impero che si chiama Majapahit, che comprendeva parte della Thailandia, dell'Indonesia, della Malesia, delle Filippine appunto, e infatti si ritrovano parecchi usi e costumi, armi da combattimento, abbigliamento, molti termini molto simili che sono le radici di quel dell'antico impero.
1: Come ti sei avvicinato a quest'arte marziale?
0: Questa è una bella domanda, perché in Italia il Cali è incominciato intorno agli anni 90. Io prima facevo Kung Fu nella mia piccola Termoli, praticavo Kung Fu, e quando ho iniziato non avevo la minima idea né l'intenzione di insegnare, cioè il mio obiettivo non è mai stato l'insegnamento. Nella pratica, negli anni di pratica, ho avuto degli infortuni, prima un ginocchio, dopo un altro, e per un giovane che affascinato dal mondo di Bruce Lee, la fisicità delle cose, limitando i miei movimenti, diciamo che mi stavo quasi deprimendo, perché non riuscivo più a fare, o almeno in quel periodo non potevo più fare le cose a cui ero abituato, le cose che mi avevano fatto innamorare delle arti marziali. E poi niente, un giorno lessi su una rivista di settore che c'era uno stage di un allievo di un grande maestro americano.
1: E chi era?
0: Questo maestro americano era Denino Santo, che era il braccio destro di Bruce Lee, tuttora ancora in vita, e l'allievo di questo Denino Santo faceva uno stage a Milano. preso dalla curiosità, perché questo stage era basato sul Cali, che io non sapevo neanche che cosa fosse, e il Gikondo, l'arte di Bruce Lee. Incuriosito sono andato, ma perché stavo toccando quasi con mano la vera arte di Bruce Lee, ciò che Sifu Bruce Lee ha codificato. E ti devo dire, Vittoria, che la cosa che mi ha colpito di più, che mi ha stimolato, è stato vedere questo maestro di Cali, che è stato il primo maestro di Cali che ho visto in vita mia e che mi ha ispirato, e ancora oggi devo dire grazie. Perché praticamente mentre noi attendavamo che lui entrasse nel palazzetto, tutti pronti, sai, giovani, forti, ho visto entrare quest'uomo zoppicante al centro del palazzetto, che ha incominciato a fare il seminario. Non ha fatto niente di acrobatico, quello che magari si pensa che si possono fare nelle arti marziali, calci alti, calci girati, le cose da film. Non ha fatto niente di tutto ciò, ma con le mani e con le ginocchia, con le armi, è stato come un fulmine in una stanza buia. Mi sto emozionando adesso a ricordarlo, perché quell'uomo mi ha cambiato la vita.
1: Da lì, perché hai trovato la tua strada?
0: Sì, brava. Ho trovato la mia strada, da lì ho incominciato ad andare più spesso a Milano per questi seminari, fino a quando i maestri italiani che avevano invitato questo maestro mi hanno chiesto di fare, se volevo fare un percorso. Ho iniziato con passione questo percorso, che mi ha portato a conoscere tanta gente. Nello stesso momento che ho incominciato a fare questo percorso, ho cominciato a lavorare nella sicurezza come buttafuori, nei locali notturni, e da lì a crescere, fino ad arrivare adesso, in questa occasione che ci siamo conosciuti, a eventi nazionali, e mi ha cambiato veramente la vita. Alla fine dovrei dire forse grazie, non forse, grazie al mio infortunio. Se non mi fossi infortunato, probabilmente avrei fatto un'altra vita.
1: E come si chiama la tua accademia?
0: Guarda, la mia accademia si chiama semplicemente The Academy. Non volevo dargli un'identità e poi fossilizzarmi in quel nome. The Academy, anche perché, anche se non sono più un ragazzo, ma c'ho sempre voglia di evolvermi, di cambiare, di provare e anche di aggiungere. Con il nome di Academy voglio continuare a mettere dentro discipline che per l'evoluzione della persona, che non siano solamente le arti marziali. Quindi sto approntando anche con altri amici dei percorsi di coaching, oltre ovviamente quelli della sicurezza, di approfondimento professionale per operatori security. A Termoli sto addestrando il corpo di polizia locale, corsi di autodifesa per donne e ovviamente corsi di arti marziali per bambini e adulti.
1: Perché è così importante? Cos'è la cosa che ti piace e la cosa che insegni?
0: A livello personale, come ho detto prima, mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita. E penso che sia importante quando qualcuno mi dice: "Ah, tu sei un maestro di arti marziali." No, io non sono un maestro. Io sono sicuramente un insegnante di arti marziali, perché oggettivamente faccio quello. Maestro è una parola molto importante, molto profonda. Chiamare maestro qualcuno è qualcosa che secondo me non si deve appellare con tanta leggerezza. Chi dice io sono un maestro di arti marziali mi fa un po' pensare. Maestro, non ci possiamo autodefinire maestri, sono gli altri eventualmente che ci possono chiamare così. Ho adesso sbagliato a dire che ci possono chiamare così, sembrava, cioè io sono un maestro quindi chiamatemi così. Non volevo dire assolutamente questo. Sono gli altri che magari possono chiamare altri maestri. Io penso di poter chiamare dei maestri come questo Bobrini, anche Danilo Santo, anche altri, non vorrei fare una sfilza di nomi che oltre alla tecnica mi hanno trasmesso qualcosa che va oltre, qualcosa di umano, spirituale anche, mistico. E allora quando qualcuno lascia il segno, questo tipo di segno, allora sì, può essere chiamato maestro, anche un maestro di matematica, di fisica, perché quando andavo a scuola, anche se ero un asinaccio, e me ne sono sempre pentito di essere stato pigro a scuola, però ci sono stati degli insegnanti che ricorderò per tutta la vita, perché hanno lasciato qualcosa, hanno lasciato un segno dal lato umano, lì li chiamo maestri.
1: Allora, grazie ancora per essere stato con noi, per averci portato nel dietro le quinte di questo mondo che comunque è parte integrante del festival.
0: Grazie a te Vittoria, grazie per questa piacevole chiacchierata, e colgo l'occasione per salutare tutti i molisani, e tutti comunque gli italiani in Canada. Grazie. Un bacione a tutti.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: di tutti noi di CFMB 1280, i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 17 di giugno. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, mattina pesante, luna in quadratura e mercurio in quadratura portano ritardi, risposte storte, questioni di casa da sistemare. Nel lavoro serve controllo, non scatti d'orgoglio. La sera cambia aria con luna favorevole, tornano contatti più fluidi e voglia di uscire. Venere favorevole aiuta il rapporto. Toro. La prima parte del giorno scorre meglio. Luna amica e mercurio favorevole aiutano contatti, pratiche, famiglia e risposte utili. Poi il clima si irrigidisce, con luna difficile in serata e Venere in quadratura a portare fastidi nel rapporto, gelosie leggere e poca voglia di adattarvi. Gemelli, prima parte ancora da gestire con ordine, troppe cose aperte, troppi messaggi, troppa voglia di fare in fretta. Sole nel segno aiuta colloqui e risposte. Venere favorevole ammorbidisce i rapporti e rende più facile trovare complicità. In serata la luna amica porta inviti, contatti e umore più brillante. Cancro, fino a sera avete una marcia in più. Luna e Mercurio nel segno vi rendono convincenti e pronti a farvi ascoltare. Nel lavoro chiudete prima le pratiche più delicate senza portarvi dietro i problemi di tutti. Marte favorevole sostiene resistenza e concretezza. In amore funzionano gesti netti, fisicità, tempi rispettati. Leone, Marte in quadratura porta stanchezza e qualche irritazione fisica. Meglio non tirare troppo la corda. Poi la luna passa nel vostro segno e cambia il passo. Più presenza, più fascino, più voglia di riprendere spazio. Venere nel segno alza le quotazioni amorose. Single visibili anche senza fanfara. Vergine, la prima parte della giornata lavora a vostro favore. La luna dalla vostra e Marte favorevole aiutano ritmo, decisioni pratiche, casa, conti e questioni di lavoro da chiudere. Mercurio favorevole rende più semplici chiarimenti e accordi. In serata cala un po' la spinta. Non riempitevi di impegni inutili. Bilancia. Il clima resta scomodo, la luna contro porta tensioni in casa, programmi che saltano, richieste pratiche che vi rubano tempo. Mercurio dissonante complica risposte, scadenze e rapporti con chi pretende molto. Venere favorevole però vi rimette in mano una carta buona nei rapporti. Fascino, intesa, possibilità di recuperare. Scorpione, fino a sera la luna è dalla vostra e conviene chiudere pratiche e appuntamenti. Mercurio amico vi rende svelti, Giove copre il lato economico, ma Venere in quadratura guasta il clima affettivo con freddezze e punture. Dopo cena l'umore cambia, niente chiarimenti lunghi perché Marte in opposizione vi fa rispondere con il lanciafiamme. Sagittario, la giornata parte concreta e senza grandi scosse. Poi in serata la luna diventa amica e porta inviti, messaggi, contatti più leggeri. Venere favorevole vi rende più seducenti e meno spigolosi. Saturno, amico, vi aiuta a scegliere bene senza inseguire ogni distrazione. Bene sport, look, vita sociale e colloqui rapidi. Capricorno, fino a sera la luna resta in opposizione e porta tensioni nei rapporti diretti, specie con partner, soci e familiari insistenti. Saturno in quadratura pesa su responsabilità e casa, ma Marte favorevole vi permette di reggere la giornata senza crolli. Dopo cena il clima si allenta. Acquario, la giornata scorre abbastanza bene, poi in serata la luna va in opposizione e cambia l'aria, soprattutto nei rapporti. Venere in opposizione è già lì a chiedere conferme, presenza e meno sarcasmo. Chiudete il lavoro prima possibile, dopo cena poche battute taglienti, il partner non è un bersaglio mobile. Pesci, la luna resta favorevole fino a sera e conviene sfruttarla per contatti, appuntamenti, acquisti utili e decisioni pratiche. Marte, dalla vostra, dà energia fisica. Mercurio, favorevole, vi rende convincenti e meno dispersivi. Il sole in quadratura però non perdona il caos. Agenda stretta, parole chiare, niente salvataggi improvvisati.
1: Seguici online su cfmb.ca.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Code di aragoste 8 a 10 once, 19,99 l'una. Capesante, sacco di una libbra a $8,99. Cotolette di maiale con osso, $3,99 la libbra. Sperlani selvatici congelati, sacco di una libbra a $6,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: sembra strano e lo capisco, ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso.
1: Quel mio carattere un po' schivo l'ho sotterrato già da un pezzo.
0: Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente.
1: E poi
0: voglio fregarmene.

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran. Bloomberg pubblica il testo dell'accordo, ma Teheran smentisce. Cecilia Rinaldini.
4: Il memorandum in 14 punti comprenderebbe la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran ai livelli prebellici entro 30 giorni. La Repubblica Islamica non produrrà mai armi nucleari, mentre il destino dell'uranio arricchito sarà affrontato in modo adeguato in una seconda fase. Nell'accordo finale, si legge nel documento diffuso da Bloomberg, Teheran congelerà il proprio programma atomico allo stato attuale, mentre Washington si impegnerà a non imporre nuove sanzioni contro l'Iran e a non rafforzare il proprio dispositivo militare nella regione. Gli Stati Uniti garantiranno un finanziamento minimo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, sblocco dei beni iraniani congelati. Da Teheran, l'agenzia stampa Tasnim vicina ai Pasdaran bolla il testo diffuso come inesatto e lacunoso e Trump specifica: il memorandum d'intesa con l'Iran non è definitivo, nessuno sa esattamente cosa contenga, ma è molto solido, dice il tycoon, e chiosa: se non mi piace e se non si comportano bene, torneremo a lanciare bombe.
3: Il capo della Casa Bianca ha parlato dei piani in Francia, dove si svolge la terza e ultima giornata di lavori del G7, incentrata su crescita economica e intelligenza artificiale. Nel documento finale del vertice è stata espressa soddisfazione per l'intesa raggiunta tra USA e Iran e confermato il sostegno all'Ucraina. E Giorgia Meloni dal G7 ha espresso soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extraeuropei che soggiornano irregolarmente in Europa. Sentiamo un passaggio.
5: Il regolamento prevede la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo.
3: Sull'intelligenza artificiale è intervenuto il presidente Mattarella al 19° simposio Cotec Europa a Venezia. Il cambiamento che porta e porterà non va demonizzato ma governato. Dal capo dello Stato anche il monito per il rischio di disuguaglianze, un tema che interpella in profondità le nostre democrazie, ha detto Mattarella, un affascinante strumento che offre nuove opportunità ma che presenta anche rischi. Esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, queste le parole di Papa Leone sul cardinale Camillo Ruini, e sarà proprio il pontefice a officiare domani pomeriggio a San Pietro i funerali del cardinale scomparso ieri a 95 anni nel pontificio seminario romano minore allestita alla Camera Ardente. Emiliano di origine, Ruini è stato presidente della CEI e vicario di Roma, espressione della Chiesa dei valori non negoziabili dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La cronaca, incidente sul lavoro in provincia di Milano, la vittima è un operaio assunto da pochi giorni.
6: È rimasto schiacciato contro un pilastro dal camion della ditta specializzata nella raccolta dei rifiuti, vittima dell'incidente mortale avvenuto questa mattina a Binasco, Interland milanese, un uomo di 30 anni di origine marocchina. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava facendo manovra e ha urtato un pilastro in cemento che sarebbe poi caduto addosso all'operaio mentre stava caricando il materiale da smaltire. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nonostante l'intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. Nel 2026, secondo i dati INAIL, la Lombardia si conferma la regione italiana con il più alto numero di denunce di infortunio e si conta un decesso sul lavoro ogni 3 giorni. La CGIL Lombardia, in un comunicato sindacale, richiama l'attenzione al settore dell'igiene ambientale, dove i lavoratori operano tra mezzi pesanti e strutture che richiedono verifiche costanti. Per questo nessuna procedura può essere trascurata. Milano, Antonello Marzio, GR1.
3: Un'ultima ora per informarvi che la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 6 i treni cancellati, mentre sono 20 quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Siamo alla musica con l'atteso ritorno di Lewis Capaldi, una delle voci più amate del pop britannico. Nico, questa sera a Milano, l'unica data italiana del tour europeo.
2: Tre anni fa i sintomi della sindrome di Tourette lo avevano costretto a fermarsi a causa di tic e spasmi improvvisi. Fu il pubblico del Glastonbury Festival a proseguire cantando in coro la sua canzone più famosa, Someone You Love, il brano con più stream di tutti i tempi in Gran Bretagna. Poi il ritorno lo scorso anno con Survive, seguito da altri singoli, con la sua voce malinconica e potente, un cantautore che ha contribuito al dibattito sulla salute fisica e mentale nel mondo della musica. La mia è una corsa contro il tempo per migliorare il mio stato mentale, racconta inoltre nel docufilm a lui dedicato, a dimostrazione di quanto le pressioni dell'improvviso successo incidano nella vita di un giovane artista. In apertura del concerto di Lewis Capaldi questa sera a Roper Fiera Milano Live, il trio indie rock dei Temper City è Angelica Bove, la cantautrice romana seconda nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto su Radio 1.

have been nowhere.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

crediamo e siamo solo preghiera.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Tu che mi hai colpito per quanto mi hai capito, che hai preso il mondo in mano e l'hai fatto girare in equilibrio sopra un dito. Fammi scendere che ho nausea come un marinaio, le gambe tremano, le braccia cedono, ho solo le parole in tasca.

0: comunque se una persona ti chiama sarebbe giusto che tu gli rispondessi.
1: Ciao amico, com'è? Che fai? Dove sei? A Milano? Oggi ci vediamo?
2: Via, di mattino loro in bocca.
3: Niente, io ero lì da sola in un vicoletto e mi hai preso in braccio, è stato tutto il tempo in braccio.
4: Sono appena arrivato da lavoro e non lo so, dopo c'è qualcosa, un giretto, una puccetta al mare da qualche parte.

già e l'asciugamano che usavi te. Guardiamoci e basta, il lenzuolo che nessuno mi abbraccia. Non rimane traccia del ricordo che ho lasciato e vabbè.

crollano. Siamo legati insieme come catene. Parli piano e fingi che va tutto bene. Lo so, sei tutto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti, augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio, grazie Vittoria. E comunque non posso dire che bella giornata stamattina, perché adesso sto vedendo che il cielo sta diventando nero, nero, nero. Ma purtroppo può darsi come siamo in estate, piove 5 minuti e dopo ritorna il sole di nuovo a farci una visita. Comunque, il ritrovo di poeti, ci ritroviamo tutti insieme con i nostri poeti. Allora, non parlo più, andiamo a loro e c'ho in linea al senatore Tony Lolfreda. Ciao Tony.
3: Ciao Pedro, qui a Ottawa il cielo non è nero come a Montreal. Ah. Il sole è sempre lì il sole, solo le nuvole qualche volta nascondono il sole, allora dobbiamo essere sempre contenti di vedere un'altra bella giornata, dai.
2: Totalmente d'accordo.
3: Grazie di avermi con voi oggi.
2: Grazie, vai avanti, sì.
3: Voglio dire, più gli anni passano e più si capisce che i nostri genitori, l'importanza che hanno avuto nella nostra vita, allora voglio ringraziare tutti i nostri genitori, i nostri papà.
2: Bravo.
3: Ho scritto una piccola poesia che la condivido con voi.
2: Bravo.
3: Papà, guida silenziosa e forte, presenza costante in ogni sorte. Con il tuo esempio mi hai insegnato il valore di ciò che va amato. Hai donato tempo, saggezza e cuore, trasformando ogni sfida in valore. Con pazienza, coraggio e dignità hai illuminato il cammino della mia età. Oggi ti ringrazio con affetto sincero per ogni gesto, piccolo ma vero. Se sono ciò che sono, lo devo anche a te, alla tua forza, alla tua fede e al tuo perché. Buona festa del papà, con amore, gratitudine e ammirazione. Senatore Tony Lolfreda. A tutti i padri, buona festa del papà, vi auguro, continuate a essere forti, impariamo da voi, dai.
2: Sì, è vero. Grazie Tony, grazie, grazie, grazie, anche perché io volevo dirlo che domenica è il giorno di papà, l'hai detto tu, e ti ringrazio per tutto, e grazie per la poesia, molto bella, è bello pensare a papà, perché non... di volta non facciamo il grande lavoro che fa la mamma, ma purtroppo accompagniamo i nostri figli e la nostra moglie per la vita fino a quando ci dobbiamo lasciare comunque. Grazie Tony.
3: Sì, grazie Pedro, continua a fare il buon lavoro che fai, perché noi un padre è sempre tanto importante, e il primo eroe di un figlio è sempre il suo padre, allora
2: certo.
3: Non dimentichiamo mai i nostri genitori, dai, forza Pedro,
2: giusto.
3: Buona idea, continua a fare il grande lavoro che fai.
2: Grazie, grazie Tony.
3: Alla prossima.
2: Alla
3: ciao,
2: prossima,
3: ciao,
2: sì.
3: Ciao.
2: E quindi lo ha detto Tony, il senatore, io lo dico Tony perché ci conosciamo da tanto tempo, non vorrei che pensate che manco rispetto a lui, ma comunque di volta l'amicizia... ci avviciniamo di più su quel modo. Comunque, allora lui lo ha detto, domenica è la giornata di papà. Come diceva io a Ocean, che sta con me oggi. Salut Ocean, ça va?
4: Ciao, bene, grazie.
2: Bravo. Avevo dimenticato di presentarla, perché voleva che i poeti, perché ce ne ho sei oggi, voleva che loro esprimano la sua gioia della poesia sicuramente al papà. Comunque chi vi parla, Pedro D'Amico, passeremo insieme 30 minuti insieme a Ocean con il ritrovo dei poeti. Allora andiamo subito la seconda poeta è questa, Filomena, no, dico Antonella Cercelli. Ciao Antonella.
5: Ciao Pedro, come va?
2: Molto bene, e spero anche di te.
5: Sì, sì, tutto bene.
2: Brava.
5: Sì.
2: Allora. So che a te adesso la mancanza di papà è profonda comunque. Metti fuori il coraggio e sicuramente sei una bellissima poesia di papà e comunque ti ascoltiamo.
5: Sì, grazie Pedro. Allora, questa non è una poesia che io ho scritto, come sapete, papà era il poeta, forse un giorno ce la farò anche io a scrivere. Per adesso però è una poesia, un acrostico scritto da papà, dedicata a me, che lui ha scritto qualche anno fa. È corto, ma le parole sono bellissime. Allora, come ho detto, è un acrostico scritto da papà Giuseppe Circelli, dedicato a me. Allora, l'acrostico, il nome, la parola è Antonella. Si intitola Lo sguardo del cuore. Lo sguardo del cuore, Antonella. Avanzano gli anni ed il tempo scorre. Nei ricordi passati che si affollano, taciti alla mente per nostalgia o per ripianto. Ma adesso, rivolto nell'avvenire, lo sguardo del cuore, estasiato, resta ancora a mirare, lontano nel domani, l'incanto di altri bei sogni, sospesi al filo di mille nuove speranze. Lo sguardo del cuore di Giuseppe Circelli. Allora voglio dire un grazie immenso a mio papà e tanti auguri a tutti i papà.
2: Grazie.
5: Grazie Pedro per questo bel programma.
2: Grazie.
5: E grazie anche alla CFMB di permetterlo.
2: Grazie Antonella. E devi anche dire anche a tutti voi, perché grazie che io ho tutta questa squadra dei poeti, possiamo, per quello ho messo il titolo Il ritrovo dei poeti, il ritrovo di amici, il ritrovo delle persone che amiamo di più, perché sono sicuro che ci sono tanti altri che per una cosa o per l'altra non chiamano ancora, e spero che nel futuro mi chiamano ancora tante persone. Un abbraccio forte a te, a mamma, e continuiamo con i ricordi di papà tuo, dai.
5: Sì, grazie, auguri, ciao.
2: Ciao, buona giornata. E così, sono delle giornate belle questa, perché come io penso che tutti noi una poesia al papà ce l'abbiamo. Comunque c'ho in linea a Filomena Paventi. Ciao Filomena.
6: Ciao signor Pedro. Ma io, prima che mi dimentico, allora io papà no... Sono tutte e due andate, papà, mio papà e mio marito non sono più di qui, ma io gli mando una prece a tutte e due, prima
2: certo.
6: Che mi dimentico.
2: Sì.
6: E siccome che non ho scritto una poesia per papà, io avevo capito che era nel nostro dialetto.
2: Ma puoi andare avanti lo stesso, non
6: sì,
2: c'è un problema.
6: Sì, va bene.
2: Sì, va bene.
6: Allora, questo che ho scritto io sono ricordi di quando ero piccolina.
2: Che bello!
6: E c'era pure mio papà a casa ancora.
2: Vedi?
6: Allora, certe volte mi ricordo di quando eravamo piccirelle, in un paesiello, eravamo tutte poverelle, ci volevamo tutte bene e non tenevamo quasi niente, ma tenevamo l'allegria. Mo sti guaiù, tenne tutte cose. E non sanno manco loro che vanno e non hanno mai con niente. Io mi ricordo che con una papatella di pezza ci passavamo tutto il giorno. E non vedi che quando facevo qualche cioppa, quando ci hanno fatto un culo mai abbiscato dei padri, che mi consumava a punta di scarpa e non avevamo altri soldi per mercatare tuo padre nuovo. I mascolini passavano con strumli, che bettuno, e mezzil e gli altri uomini che ci mandavano, perché non per dire, ma i uomini che ci facevano camminare il cervello. Di quelli tempi non c'era l'internet. Certe volte gli avevano rubato l'orto di gente vicino al paese, che figura, cac mnelel, cac noce, e i turteril. Ci spartevamo e ci mangiavamo tutti insieme. Ma quando erano buoni, erano in altri tempi. Sti guaiutemo, non sanno manco loro che vogliono. Dio benedico, ma non è buono così. C'è una terra e c'è una volta. Noi a certe sere ci chiamavamo a dormire. Ora senza mangiare, e che cacca c'è in culo. E in coppa è quello, un materazzo fatto da strappone di grandini. A mattina ci avevamo con l'ossa rotta. Tra mezz'ora da strappone gli avevano guai. E se parlavamo, avevamo l'antimezzata. Diceva sempre il mio padre che mazza e panella fanno i figli belli. Penelle senza mazza fanno i figli pazzi. Ma sto mondo da cagnanza, poi gli giù e nanza. Si è perso contentezza, allegria, amicizia. Quasi quasi che si perde pure l'onore. Perché ogni persona, noi ci aiutavamo l'uno che l'altro. Ma siamo fatti tutti egoisti. Ma sto mondo da cagnare forza. Mi ricordo quando io avevo piccirella. Io e i compagnelli passavamo a mezzo a terra. I casi stavano sempre aperti. Oggi erano rinchiusi dentro come una carcerata. Se no dovevano arrabbare e dopo pure accidere, che ne sia. Prima si poteva portare una bella collana d'oro che la nonna ci aveva lasciato per ricordo. Ma ci accettano pure l'inganno, ti paura pure che ne strangolano. Oddio, non dico che sono tutte così. Ma ci sta troppo Maria Ligia, mi te credo, che sto mondo c'ha da cagnare per forza, e così non poi io innanzi, e è tutto.
2: Brava, brava, brava, mi è piaciuto tanto perché quel dialetto a me piace tanto, anche se non lo parlo, ma è bella, grazie, grazie,
6: e
2: grazie.
6: Questi sono i ricordi del passato, perché io sono un po' avanzata in età.
2: Va bene.
6: Ma di tutte maniere voglio mandare una preghiera ai miei
2: brava.
6: Genitori e anche a tutti i papà
2: grazie.
6: Del mondo. Che
2: grazie
6: sono
2: Filomena.
6: Stati... Grazie a te signor Pedro e ringrazio tutta la radio CFMB di avermi dato questa occasione.
2: Grazie.
6: Quest'occasione.
2: Alla ciao. Prossima. Ciao.
6: Buona giornata.
2: E adesso passiamoci in linea a Giovanna Di Salvio. Ciao Giovanna.
7: Ciao Pedro. Tutto
2: come
7: bene,
2: stai?
7: Pedro?
2: Bene, bene, bene. Allora,
7: bravo, grazie che hai ricominciato queste belle cose.
2: Sì, sono bella davvero perché ognuno la pensa e la scrive e la legge come vuole. Quindi,
7: ma certo.
2: Adesso Filomena Pavente l'ha detto in dialetto, mi è piaciuto tanto.
7: Sì,
2: vai avanti tu, dai.
7: Allora io vado avanti.
2: Sì.
7: Un poema per mio padre.
2: Che bello.
7: Adorato papà, eccomi a te. I tuoi ricordi sono inghiottati nella mia mente. Fin da piccolissima ti ho seguito ed ho sofferto tanto. Nel 1949, emigrato in Argentina, sono stata distrutta dal dolore. Tutte le sere all'imbrunire la tristezza mi assaliva, stringendo nelle mie piccole mani una tua foto a mezzo busto. Singhiozzando e senza voce, papà con i piedi voglio papà con i piedi. Poi più crescendo ero la figlia che andava al cinema con papà. Grazie a te papà, ho conosciuto divi del cinema. Caro papà, sei stato un caro papà. Non hai mai fatto differenza. Maschio oppure femmine, tutto ti stava bene. Infatti le prime tre sono femmine. Ti ringraziano ancora adesso per averle portate alla Piedigrotta a Napoli, Festival Napoletano. Grazie tanto, parenti, amici e conoscenti, per avere fatto che le vostre feste sono state allegrate anche dalla voce di mio padre. Grazie papà, cantante ballerino. Papà ballerino, figlia femmina, gira in vista. vi auguro una buona giornata, Pedro, e grazie, grazie tanto, grazie a tutti qui, ascolta.
2: Grazie, grazie Giovanna, molto bella, e sì, sicuramente ci ritroviamo nel futuro, dai, ok?
7: Sì, sì, va bene. Allora,
2: un abbraccio però, forte.
7: Una forte forte anche da parte mia, ciao.
2: Grazie, sì. Belle parole, ognuno, come dico, ha delle belle parole verso il papà, e comunque è un momento che anche di dirlo quello. Allora ci abbiamo in linea, che la conosciamo tutte di già, direi una grande amica mia, perché non so, sempre mi dice sì quando le dico leggi una di quelle belle poesie che c'hai. Lilla, come stai?
8: Ciao Pedro, sto bene, grazie. Tu?
2: Brava, bene, bene, bene. Perché il giorno che mi dice che no, allora non siamo più amici.
8: Non siamo più amici, va bene. Allora continuerò, tanto sono oltre 500. Quindi...
2: che bello, allora sto bene fino a 100 anni.
8: Ecco.
2: Qua. Boh, allora Lilla, che ci hai preparato oggi?
8: Ma, dunque, visto che è la festa del padre, allora anche io mi associo agli altri.
2: Brava.
8: Ecco, allora io inizio adesso e... Padre esemplare, non è uomo di grandi cerimonie, ma di mani che costruiscono giorni sereni, di passi silenziosi che vegliano la casa. E padre, presenza costante, rifugio sicuro, albero forte che offre ombra e riparo, senza chiedere nulla in cambio. Ha cresciuto i suoi figli con l'esempio, insegnando il valore dell'onestà, del sacrificio e del rispetto, seminando amore in ogni gesto quotidiano. E oggi, con la stessa tenerezza, abbraccia i nipoti come tesori preziosi, regalando sorrisi, attenzioni e racconti, custodendo i loro sogni come fossero i suoi. Mio marito, compagno di una vita intera, ha condiviso fatiche, speranze e tempeste, senza mai sottrarsi al dovere di proteggere chi ama più di se stesso. Ama il sole che accarezza il mare, il profumo della natura, il canto del vento tra gli alberi, perché in quelle meraviglie riconosce Dio. E forse proprio dalla natura che ha imparato il suo modo di amare, come il mare che torna sempre alla riva, come il sole che ogni giorno porta luce. E questo, per questo oggi lo ringraziamo, non solo per ciò che ha dato, ma per ciò che è stato e continua a essere, un padre presente, un nonno speciale, un uomo esemplare che ha fatto dell'amore la sua più grande eredità. E se oggi i nostri figli, i nostri nipoti sorridono alla vita, è anche grazie a te, Gasperino, che hai seminato amore senza mai aspettarti nulla in cambio. Questa è la ricchezza più grande che un padre può lasciare. Grazie.
2: Brava Lilla, e saluto a tuo marito anche.
8: Grazie, e un caro augurio a te che sei papà e nonno e a tutti i papà.
2: Grazie, grazie, ringrazio. Le parole anche mi hanno piaciuto, come le tue poesie sono tutte belle, dai.
8: Grazie mille e continua il buon lavoro veramente.
2: Grazie
8: di questo grande ritrovo.
2: Sì.
8: Va benissimo, ti lascio la buona giornata.
2: Ricambio e grazie Lilla.
8: Grazie.
2: E adesso passiamo a Rosaria Cianciullo. Ciao Rosaria.
9: Sì, ciao Pietro, come va?
2: Bene, bene, bene. E tu?
9: Tiriamo avanti.
2: D'accordo. Allora,
9: ci facciamo coraggio.
2: Sì, sì, sì, la vita continua.
9: Sì.
2: No, non dobbiamo fermarci.
9: Sì.
2: La vita continua, diciamo, nel passato, nel presente e nel futuro anche.
9: Nel futuro, sì. Sì.
2: Allora, sì. Che ci hai preparato oggi?
9: Io ho preparato una poesia che ho scritto per il mio nipotino, ma adesso non è il nipotino piccolo, cioè 25 anni.
2: E beh, sempre il tuo nipotino, sì.
9: È sempre il mio nipotino, sì.
2: Sì.
9: E una lettera, insomma, la lettera al papà,
2: sì.
9: Il mio papà. Allora vado.
2: Sì.
9: Ti svegli, caro papà, di buon mattino. Ti alzi per andare a lavorare. Nella mia stanza entri pian pianino. Hai una gran voglia di con me giocare. Ti fermi, ci ripensi e con la mano un bacio tu mi mandi da lontano. Esci piano, senza far rumore. Mi guardi ancora, ma non mi vuoi svegliare. Con te mi porti chiuso dentro al cuore e contento te ne vai a lavorare. È lunga, papà, la tua giornata di lavoro, perché rincasi sempre a tarda ora. Sei stanco, lo so, vorresti riposare, però un po' con me devi giocare. Ti passa la stanchezza oppure fai finta, perché tu sempre a me la dai per vinta. Fra le tue braccia, così appoggiata al petto, chiudo gli occhi e tu mi metti a letto. Buonanotte, mi dici, caro piccino, tornerò a salutarti domattina. Sei forte, papà, ti voglio bene. Da grande come te io voglio fare. Se come te sarò un po' appena, sarò felice e mi potrò vantare che come al mio papà io posso somigliare. È tutto, tanti auguri a tutti i papà.
2: Grazie,
9: del
2: grazie
9: mondo e grazie di quello, dello spazio che ci dai, Petro, di queste, diciamo, quello, ci mettiamo tutto il coraggio come
2: grazie.
9: Quello che siamo capaci di fare,
2: certo,
9: e ce la mettiamo un po' tutta.
2: Esatto, io ti ripeto, dico soltanto di nuovo grazie a voi che facete parte di questa squadra e io sono felice di continuare a farlo fra che voi state vicino a me. Comunque,
9: grazie,
2: grazie Rosaria
9: e auguri anche a te per
2: grazie anche a tuo marito Andrea.
9: Grazie.
2: Ok, allora continuiamo, ci resta pochissimo minuto, vorrei dire soltanto che il prossimo programma sarebbe il 24, ma il 24 dobbiamo festeggiare la San Jean Baptiste, allora noi passiamo al venerdì 26 con passato, presente e futuro dell'Associazione degli Elsi, comunque un altro passato, un ex presidente, diciamo, che ci racconterà un po' del passato suo dentro dell'associazione. Comunque sapete che quest'anno festeggiamo 60 anni di attività, allora sarà una grande festa che si realizzerà il 14 di novembre. Comunque vi sarò, diciamo, parlerò un po' di più e più avvicinandolo alla data. E comunque vorrei anche dire buona domenica ai papà, domenica prossima, e speriamo che tutta la famiglia sia riunita, come dice la canzone. E io vorrei dire soltanto un pensiero. Il mio tesoro più grande non è nelle cose materiali, ma nei sorrisi dei miei figli. Vi voglio bene a voi e a tutti, tutti, tutti, un abbraccio forte. Grazie per far parte di questo programma del Ritrovo dei Poeta e continuiamo, non mi lasciate. Continuiamo a stare sempre insieme. Io dico soltanto, Sean, grazie per stare con me questi 30 minuti. E chi vi parla? Pedro D'Amico. Ci sentiamo il venerdì 26 di giugno con il passato, presente e futuro dell'Associazione degli Elsi. Arrivederci, vi abbraccio.

réunion dans Hyundai Gabriel Anjou est l'événement. L'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni. Affitta la Tucson 2026 Preferred. Attrazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.

Buon pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB, la vostra stazione radio del cuore. Oggi piove su Montreal e la temperatura all'esterno dei nostri studi è di 16 gradi centigradi. La massima prevista per questa giornata è di 25, ma non credo che la raggiungeremo. Tasso di umidità alquanto elevato, siamo a quota 81%, domani ancora più o meno lo stesso bollettino meteorologico con cielo variabile e pioggia e una massima di 22 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:45, ma noi sogniamo il mare, in effetti abbiamo iniziato con Mia Martini e Stella di Mare e adesso proseguiamo con Andrea Bocelli e Giorgia. Questo è un inno alla musica. Prima però di farveli ascoltare, desidero dirvi che oggi in scaletta abbiamo diversi appuntamenti. Il più importante è quello con un'atleta bulgara che ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal 1976, Vesela Mateva, che sarà con noi alle 15:30 per la rubrica Una vita, una storia. E poi ci sarà l'angolo del buon umore e avremo anche un interessante segmento a cura del dottor Filippo Ongaro. In sala regia ci assiste Océane Brisbois-Baudry. Non mi rimane che augurare a tutti voi un piacevole pomeriggio e augurarvi un buon ascolto.

0: Allora, abbiamo ascoltato poco fa Risa con Mi sento bene, ma prima ancora Ciao Pa di Eros Ramazzotti. Ieri vi abbiamo fatto la domanda per partecipare al concorso per la festa del papà inerente appunto a questa canzone. Questo era il titolo che noi tutti cercavamo, scusate, ossia Ciao Pa. Sono le 15:26, ascoltiamo ora una canzone richiesta, Perdere l'amore. Chi la canta? Solo lui, Massimo Ranieri.
1: E adesso

0: Bene, vi facciamo ascoltare ora il taccuino sociale a cura di Roberto Rantucci, dopodiché vi presenteremo la nostra graditissima ospite.
1: Taccuino sociale.
0: Sì. Quindi è stato ok.
2: Sì. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini, cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con la processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Ed ora scopriamo insieme il protagonista di oggi. Una vita, una storia. Oggi raccontiamo la vita di Vesela Mateva, questa ex atleta che ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal. Voi sapete che nel 1976 Montreal ha accolto atleti provenienti da tutto il mondo per un'edizione delle Olimpiadi che è rimasta nella storia. E tra loro c'era anche la nostra ospite, la ginnasta bulgara Vesela Mateva. A 50 anni da quella straordinaria esperienza, ripercorriamo con lei ricordi, emozioni e il significato che quei giochi hanno avuto nella sua vita. Benvenuta Vesela, come stai?
1: Grazie, proprio per me è un sogno oggi venire un posto dopo 50 anni.
0: Ma tu ne hai realizzati tantissimi di sogni. Io voglio innanzitutto ringraziare Anthony Ragusa del MEM. Ciao Anthony, ben trovato.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Sei stato tu il gancio per questa intervista. Io ti ringrazio immensamente. Noi ci siamo visti giovedì scorso in occasione della grande festa che c'è stata per onorare le 29 cucitrici del progetto Alliance Donne. Quindi tu rimarrai con noi, intanto ascoltiamo insieme la storia di Vesela.
2: Esatto.
0: Che tu già conosci comunque.
2: Sì.
0: Allora Vesela, io ho detto che tu hai realizzato tantissimi sogni. Hai fatto parte della nazionale bulgara alle Olimpiadi di Montreal. Anthony mi ha mandato il tuo curriculum, ma la cosa che mi ha colpito maggiormente erano i criteri per essere ovviamente accettati nella vostra squadra, nella nazionale bulgara. Allora li voglio ricordare perché francamente si parla di bambine, perché tu sei una ginnasta. Sentite quali erano i requisiti. Vogliamo che gli atleti bulgari siano ben istruiti, tecnicamente preparati, e fin qui ci siamo, ideologicamente convinti, moralmente e volontariamente stabili, fermi e perfetti nel corpo e nello spirito, con uno sviluppato senso di responsabilità, duro lavoro e disciplina, ardenti patrioti e naturalmente internazionalisti.
1: Sì.
0: Poco esigenti comunque. Incredibile, volevano tutto ciò da voi, da bambini.
1: Sì.
0: Allora raccontaci come sei entrata a far parte di questo gruppo di atlete che poi avete rappresentato la Bulgaria.
1: Io ho cominciato da 4 anni, sono entrata in palestra, mi piaceva la ginnastica, 6 anni andavo a scuola di danza, la musica.
0: A 4 anni hai iniziato, ma come, cioè, la famiglia, come è nata questa tua passione? Perché in famiglia c'era qualcuno che era atleta?
1: No,
0: o era una tua passione unica in famiglia?
1: Mi hanno portato in palestra perché ero molto vivace, mi piaceva ballare, mi piaceva saltare e

0: Cadevo spesso dalla sedia perché non stavo ferma.
1: Stavi ferma, ok.
0: Allora così mi hanno portato in palestra a 4 anni. A 6 anni facevo la danza, la ginnastica. La nonna ha detto a 6 anni in prima classe devi imparare un po' inglese, che è una finestra aperta nel mondo. Andavo anche una volta inglese. E mio papà era maestro di musica, cioè andavo anche alla musica. In classe la mia amica andava a coro e sono andata con lei, sono entrata a cantare, sempre per una volta, ero impegnata per tutta la settimana. È passato un insegnante di Morzo, di marinai, Morzo, una novità. C'è alfabeto di Morzo che si doveva imparare. In classe sono scritti un po' di più le bambine, vum, anch'io con loro. Così ero impegnata tutta la settimana. E niente, avevo poco tempo che la nonna eseguiva nella scuola. Cioè sempre mi faceva esami la sera. E alla fine avevo visto che io dovevo andare in inglese, però le scarpe di ginnastica erano sotto la sella e andavo alla ginnastica. Dopo dovevo andare alla musica, al violino, lo stesso. E 3-4 volte andavo in palestra e un po' di meno altre che avevo voglia da provare, da fare di tutto. Io avevo detto a mio papà, guarda, l'avessi fa questo, dobbiamo vedere, non si può fare tutto, 6 anni, c'è anche la prima classe che è un po' difficile.
1: A scuola andavi bene?
0: Sì, sì.
1: Ti concentravi, sì, riuscivi sì, a rimanere seduta al banco in
0: sì,
1: classe?
0: Sì, proprio sì, molto bene, mi piaceva il momento. E una sera mio papà mi ha detto, adesso facciamo esami di tutto questo che sai da fare. Io avevo cominciato, facciamo violino, perché lui è maestro di violino, piaceva anche lui la musica, ma io avevo difficoltà che suonavo tutto orecchio, cioè le note, ci vedo prima note, dopo andavo su orecchio, invece papà voleva che potevo fare sulle note.
1: Certo.
0: Mi ha sentito, ha detto sì, lo mettiamo a parte. Ho cominciato con inglese. Inglese mi piaceva perché la nonna lo voleva, no? Ho cominciato a leggere. Però lo stesso, comincio a leggere, ma dopo
1: ti perdevi un pochino.
0: Faccio inventare. E questo lo vedeva mio papà. La prossima volta, cosa facciamo? Mi fai qualcosa di ginnastica. Cosa mi puoi fare vedere? La spaccata che mi piaceva. Verticale, su muro. Ho fatto subito verticale. Lui dice sì sì va bene, ma adesso dobbiamo vedere cosa
1: scegliere.
0: Certo. E ho detto sì, la ginnastica sì, inglese sì, però non ho musica. No, devi fare solo una cosa e molto bene. Per io avevo difficoltà, non volevo smettere, dire cioè minimo queste 2-3 cose volevo fare. Lui ha detto no, puoi dire domani mattina, tu devi pensare tutta la notte e mi puoi dire domani mattina. È stato così, la mattina ho detto sì, allora andiamo avanti con la ginnastica e sono andata per 2 anni. C'era un torneo in una città vicino dove sono nata, però le bambine erano più piccole di me e io ero più grande, non potevo fare la gara amichevole con questi bambini. E l'allenatrice mi aveva detto, guarda, puoi venire in questa città Varna, che si chiama Varna sul Mar Nero, fai solo allenamento e non fai la gara. Ho detto va bene, non mi piaceva, volevo fare la gara, però ero più grande di tutti con 1 anno e non potevo gareggiare. E durante questo allenamento mi ha visto allenatore di squadra olimpica, cioè di scuola olimpica a Varna, che era metà anno ancora, non era finito l'anno. Ho parlato con mia allenatrice, ha detto che mi vuole entrare nella scuola. Sono entrata così senza esami.
1: Quindi non è stato un viaggio a vuoto a Varna? Non
0: sì,
1: hai potuto gareggiare, però sì, sei stata scoperta.
0: Sì, è vero. Un insegnante, un allenatore molto bravo, ha parlato con i miei genitori, e quando sono partita mio papà mi ha detto: guarda, sentirai molto difficile, però passo avanti c'è, ma passo indietro non c'è.
1: Rigido, severo il papà.
0: Una valigetta mi hanno portato, perché questo collegio tornavo fine settimana, stavo una settimana lì.
1: E quanto tempo sei stata in quel collegio?
0: E sono entrata, avevo 8 anni, a 16 anni ho partecipato a Olimpiadi a Montreal.
1: Alle 16, però a 12 anni che cosa è accaduto? C'è stata una gara nazionale, vero?
0: Sì, una gara brava.
1: Hai vinto la medaglia di bronzo,
0: sì,
1: in volteggio.
0: La prima medaglia che ho preso dopo 3 mesi nella scuola con il mio allenatore che mi ha scelto, e che la ringrazio perché mi piaceva davvero la ginnastica. Quando c'erano bambini da fare volteggio, io facevo volteggio e dopo non potevo aspettare i miei colleghi, andavo sempre in avanti, perché quando ero in prima, il mio insegnante in prima mi aveva detto che nella vita devi avere la volontà e autocontrollo. Io con queste due parole sono cresciuta. Volontà ho fatto nello sport e autocontrollo per mantenere. E adesso, dopo 50 anni, sono 2 chili di più di quanto sono stata a Montreal.
1: Sei in perfetta forma. E un'altra cosa, vedo che tu sei anche molto, diciamo, non ami reclamizzarti, e quindi lo dico io, perché sei stata anche l'unica ad effettuare, la prima in Bulgaria, ad effettuare il salto indietro sulla trave, che poi ti ha permesso di entrare nella squadra nazionale giovanile della capitale a Sofia.
0: Sì, è proprio così. Sì, e come lo...
1: Che non ti vuoi vantare, ma insomma è una cosa importante da dire, perché la prima è l'unica ragazzina.
0: Come sono riuscita a fare? Io entrando nella scuola olimpionica a metà anno, c'erano 2 o 3 bambini più bravi di me, più avanti di me. Insegnante, allenatore insegnava loro sulla trave bassa e spiegava la tecnica. Io sentivo, e sulla trave poco più bassa ho messo un tappetino spiegando a loro. Io provavo, la prima volta avevo 4 zampe sulle braccia, appoggiavo a destra e a sinistra. Ho provato 2 o 3 volte, perché serve coraggio, partire indietro, girare, arrivare. E dopo poco tempo sono riuscita, prima di miei colleghi, miei amici di scuola,
1: certo,
0: sì, amici di scuola. E il mio allenatore era molto contento. Dopo una settimana arrivava la squadra nazionale per allenarsi in nostra palestra, perché era bella grande e anche al mare. Al secondo giorno aveva detto: voi volete vedere un salto indietro sulla trave più alta? Io sì, avevo
1: un po' paura,
0: sì. Ma psichicamente non so cosa mi aveva detto così. Cioè, adesso vado come sulla terra, sulla riga e parto. Sono andata sulla trave alta, sono partita come sul pensiero, psichicamente, no? E sono arrivata su. Allora sono stati contenti tutti.
1: Dopo sei stata ammessa?
0: Sì, dopo una settimana c'era gara nazionale. E così io ho messo salto indietro e non ero anche caduta, e sono entrata in squadra nazionale. E poi dopo
1: ci sono stati degli incidenti nel corso della tua carriera? C'è mai stato qualcosa? Perché
0: avevo un molto bravo allenatore, non avevo nessuna trauma, mi teneva molto bene, mi conosceva molto bene e mi fermava quando io ero troppo stanca per non farmi male. Quando sono tornata da Montreal, per un mese siamo stati in vacanza, anche se ci mi mantenevo in forma.
1: Dopo le Olimpiadi?
0: Dopo le Olimpiadi, subito. E io sentivo che in bella forma, dopo fermarti per un mese sarà difficile. Però ho cominciato a correre, e io correvo 5 chilometri, mia mamma e mio papà con autobus, andavano lì in montagna, mi aspettavano, facevamo colazione e tornavamo. Così un mese. Però, torno alla domanda, quando ho cominciato a prepararmi per Balcaniadi in Grecia, ho cominciato a fare la parallela e per un elemento verticale, impostazione, non so chi sa un po' la tecnica, un po' difficile, quando sono giù con la testa verticale ho perso equilibrio e sono caduta. E sono caduta perché l'allenatore mi ha detto: sei stanca, fermiamoci. Io ho detto: no, devo riuscire a farlo una volta e dopo finiamo. Non sono riuscita perché non avevo forza, sono caduta e ho rotto un pochino il braccio. E mi hanno operato e il professore ha detto che non posso fare la seconda Olimpiade, che era a Mosca anni 80. Sono andato a recuperare un centro che partendo il professore ha detto: ma l'avessi non può fare Olimpiade perché la mano rimane un grado, era così, rimane un grado solo a differenza e non si poteva fare. Io pensavo, io ce l'ho 16 anni, ma come posso essere una donna in questo modo assurdo? Partendo ho fatto fisioterapia per 55 giorni e con sorridenti sono andata con una scatola di cioccolatini al professore che mi ha operato, il dottore, e per dire che avevo
1: tutto era tornato alla normalità.
0: Ma mio allenatore era metodista, in questo tempo ha cambiato lavoro. Dopo ho cominciato con un allenatore molto giovane, era campione mondiale di ginnastica però molto giovane, e dopo una settimana sono fermata perché non riuscivo a comprendere.
1: Non c'era più sintonia tra l'atleta e l'allenatore. Ma veniamo a Montreal, come sei stata selezionata? Perché eravate soltanto quanto? 14?
0: Noi eravamo due squadre da
1: 14.
0: Sì, 14, la squadra nazionale e giovanile.
1: Ah, ecco, e due categorie.
0: Sì, due categorie.
1: Come sei stata selezionata per Montreal?
0: Abbiamo fatto le gare prima e ogni gara di classifica ti danno i punteggi. Mi avevo detto, con questi punteggi alla fine chi ha più punti entra nella squadra nazionale. Io questa foto con tutte le medaglie che ce le avevo, sono sempre in primi tre, con piacere. E dopo, come raccontavo prima, devo ripetere.
1: Eh sì, perché non stavamo parlando tra di noi, non era per i nostri ascoltatori.
0: E niente, c'è.
1: Il punteggio è basato su cosa? Perché mi hai detto anche lì molto rigoroso, punteggio viene calcolato in base più o meno ai criteri di
0: prima. Preparazioni c'era difficile perché guardavano sulla memoria, coordinazione, la forza, la resistenza, psichicamente. Sono più di 120 esami che si potevano superare e ogni esame ci sono i punti e alla fine totale chi ha di più entra.
1: E quindi
0: più,
1: a livello nazionale sempre ovviamente.
0: Sì, avevamo un laboratorio che lavorava su questo. E più i punteggi delle classifiche delle gare. Quando dovevamo partire, due squadre, siamo stati in riga e dicono i nomi che parte. Io ero in primi tre, ero tranquilla e felice, e il prossimo giorno si doveva partire. Però la mattina dopo colazione ci hanno detto: no, dobbiamo fare
1: un'altra prova.
0: Un'altra prova, un altro allenamento leggero solo per un esercizio su attrezzi. E io ho cominciato a piangere e non si sapeva perché.
1: Era tutto lo stress accumulato di quei giorni, ovviamente.
0: Dopo, più avanti, pensando io, pensavo perché. E la tensione, non ero preparata, la tensione era troppo e sono rilassata quando mi hanno scelto. Dopo dovevo entrare di nuovo però non hanno capito questo. Hanno fatto riunione, tutti gli allenatori erano 4-5, e volevano lasciarmi il mio paese e prendere la prossima bambina come punteggio. Il mio allenatore mi difendeva molto, perché davvero abbiamo lavorato tutto, perché davvero abbiamo lavorato
1: forte,
0: forte, certo. Sì, giusto. E alla fine mi hanno preso come
1: riserva.
0: Riserva. Venendo qua, dopo 24 ore entrando in palestra, che era la mattina presto, successo in contrario. Altri miei
1: colleghi erano stanche,
0: hanno cominciato a piangere. Io ero bene in forma,
1: riposata
0: sulla trave, primo attrezzo che dovevamo provare a fare scaldamento, e così mi hanno lasciato fare la gara. Ma mio allenatore non era venuto. Forse per questo è molto importante avere un allenatore.
1: Il sostegno morale, sì, certo.
0: Anche se da sola.
1: Non è partito con te, no?
0: Non è partito, e penso per questo non sono riuscita anche a presentarmi più di tanto, anche se in me stessa volevo fare,
1: certo,
0: come essere lui.
1: Sei arrivata
0: lui.
1: Quarta comunque, no? A Montreal.
0: Con la squadra.
1: Quarta.
0: Mi ricordo solo quando abbiamo fatto la uscita per gareggiare, il primo attrezzo era trave, uscendo mi si muoveva il mento e si sentiva proprio come di emozione molto grande, perché dovevamo spostare il suo attrezzo che era sul podium. In palestra c'erano 50.000 persone e tu ti vedevi, è proprio piccolo piccolo di quanto non esisti. Ma mi ricordo che la sala, più su si andava, era più scura, e così rimanevamo
1: isolati
0: per riuscire a concentrare.
1: Sì, ma uno dei criteri è appunto la concentrazione e la disciplina,
0: e la psiche,
1: non bisogna pensare a niente.
0: Sì.
1: Ma facile non è quando vedi questa folla oceanica davanti a te. Ma ce l'hai fatta. Però quando ti hanno detto parti per Montreal per partecipare alle Olimpiadi, che cosa hai provato in quel momento?
0: Non spiegabile, un'emozione, però posso dire che adesso è molto più, forse perché sono più grande e lo vivo di più. Per me prima era un gioco, un piacere, esibire e riuscire a far vedere questo che fosse.
1: Ma comunque avresti mai immaginato di partecipare alle Olimpiadi nella tua vita, quando eri bambina, quando ti preparavi eccetera?
0: Mai.
1: Te l'aspettavi?
0: No, solo mi ricordo che il mio allenatore mi ha chiesto: Vessela, tu vuoi fare Olimpiade? Uh-huh. Io sapevo che è una gara molto grande e volevo fare, avevo 12 anni.
1: Ecco. Allora, noi dobbiamo fermarci per alcuni utili consigli per gli acquisti, poi ci sarà il giornale radio, ma tu rimani con noi perché dobbiamo scoprire altre cose sul tuo conto, vero Vesla?
0: Va bene, grazie.
2: Piccolo spazio pubblicità. La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
3: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
4: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Anguria, $9.99 da libra. Costatella di maiale, $4.99 da libra. Pecorino romano, $12.99 da libra.
4: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Sicurezza energetica e riduzione delle dipendenze da fornitori esterni sono alcuni dei punti contenuti nella dichiarazione odierna del G7 di Evian, che punta a rafforzare la cooperazione sulla catena di approvvigionamento di terre rare e minerali strategici. A margine del vertice, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran e ribadito che il memorandum che sarà firmato in Svizzera non è un accordo definitivo. Durante un incontro con il presidente egiziano Al-Sisi ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i bombardamenti se Teheran non si comporterà bene. E l'Italia riapre l'ambasciata a Teheran. Ad annunciarlo alla Camera è stato il ministro Tajani. Venerdì rientreranno nella capitale iraniana l'ambasciatrice e il personale diplomatico, insieme a quello dell'Istituto per il Commercio Estero. E nonostante i segnali di distensione, i mercati finanziari restano cauti. Allora sentiamo come stanno andando le borse con Federico Simonelli in diretta da Milano.
5: Sì, la prospettiva di una ripresa dei commerci Hormuz ha fatto toccare ieri un nuovo record alla borsa di Milano, ma oggi le piazze finanziarie europee sono poco mosse. Quella di Milano in questo momento fa più 0,05, Londra e Francoforte e Parigi invece sono sotto la parità. Le banche continuano a salire a Piazza Affari, Unicredit che ieri ha guadagnato 4% dopo il no della Germania all'acquisizione di Commerzbank, oggi guadagna quasi 2 punti. Il petrolio continua a restare sotto gli $80 al barile, ora il Brent a $79.50. Wall Street ha aperto positiva. Questa sera ci sarà la prima decisione sui tassi, che rimarranno presumibilmente fermi, della Fed guidata dal nuovo governatore Kevin Warsh. Linea a voi.
4: Ancora economia. L'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione in Parlamento ha illustrato i contenuti del piano strategico del gruppo e presentato un bilancio positivo dei primi mesi dell'anno tra vendite e produttività. Le sue parole.
6: In Italia nei primi 5 mesi dell'anno le immatricolazioni di Stellantis sono cresciute di quasi il 15%, con un aumento della quota di mercato di quasi 1,5 punti. Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
4: Nasce la piattaforma unitaria di CGL, CISL e UIL su rappresentanza e modello contrattuale. L'obiettivo è arrivare a un accordo quadro con le principali associazioni datoriali. Tra i temi al centro della proposta, crescita dei salari, lotta al dumping contrattuale, sicurezza sul lavoro, formazione e partecipazione dei dipendenti. Un monito sull'intelligenza artificiale arriva dal presidente Mattarella, intervenuto al 19° simposio Cotec Europa.
7: È un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, quello che il presidente Mattarella lancia dal Cotec di Venezia. L'invito è a non demonizzare il processo tecnologico, ma a valutare con attenzione il quadro in cui si realizza. Il rischio, riflette il capo dello Stato, è che l'IA accresca le diseguaglianze a causa della concentrazione del suo controllo nelle mani di pochi soggetti privati.
8: Realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
7: Non ridurre le persone a un processo automatizzato, come ha scritto Papa Leone nella sua ultima enciclica, diventa dunque per Mattarella fondamentale. Nessun paese, sottolinea, può pensare di affrontare da solo una delle grandi prove del nostro tempo.
8: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
7: Venezia con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
4: La cronaca con il caso di Rami, morto cadendo dallo scooter al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri a Milano nel novembre del 2024. Ridotta in appello da 2 anni e 8 mesi a 1 anno e 6 mesi la condanna con rito abbreviato per resistenza a pubblico ufficiale per l'amico che guidava la moto. Fares Busidi ridotto da 2.000 a 1.000 euro anche i risarcimenti per i militari. Il meteo: in arrivo un'intensa ondata di caldo, nel weekend previste temperature fino a 40 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni il caldo africano durerà diversi giorni con condizioni afose e un elevato rischio di bollino rosso per molte aree del paese. I cambiamenti climatici e l'eccessivo riscaldamento dell'acqua del mare, tra gli altri effetti negativi, provocano lo sbiancamento dei coralli. Valerio Penna è andato a Ustica, una delle località in cui Mare Vivo ha avviato un progetto coordinato da Tatiana Geloso per monitorare la salute di una specie di corallo.
0: È un po' come se fosse l'architetto di una nostra barriera corallina, ma la cladocora cespitosa, unico corallo biocostruttore del Mediterraneo, è sempre più a rischio. A certificarlo il progetto Med Coral Guardians, portato avanti da 2 anni dalla Fondazione Mare Vivo, nelle aree marine protette di Punta Campanella in Campania, Tavolara in Sardegna e Ustica. Nell'isola di origine vulcanica, il lavoro dei ricercatori si concentra a Punta Spalmatore e a Punta San Francesco. Le ondate di calore marino, dovute ai cambiamenti climatici, provocano lo sbiancamento della cladocora e la morte di intere colonie. Ecco perché il progetto prevede una fase di restauro con trapianti di frammenti naturali di coralli da un sito donatore a quello più impattato. A mettere a rischio la sopravvivenza del corallo, poi, le attività dell'uomo e l'ancoraggio selvaggio.
3: Sono state pure installate 5 boe di ormeggio per i centri di immersione in maniera tale che potessero visitare i siti senza dover ancorare o comunque danneggiare il fondale.
0: Una misura che ha evitato in una sola stagione 6.000 ancoraggi potenzialmente dannosi.
4: Il prossimo GR1 è alle 17, la linea Valitalia in diretta.
9: Per quanto riguarda il cambio indicativo del dollaro, ebbene l'euro oggi vale $1.62, mentre il dollaro americano è stato scambiato a 1.41.
10: Previsioni del tempo.
9: Soleggiato in questo momento, sono 21 i gradi all'esterno dei nostri studi, ancora nuvole nel corso della serata e possibilità di temporali nel corso della tarda serata. Venti provenienti da sud-est alla velocità di 20 km orari e la minima questa notte sarà di 16 gradi. Domani cielo coperto con possibilità di precipitazioni, anzi pioverà senz'altro. La temperatura massima, perché dicono pioggia, prima era pioggia intermittente, adesso è assolutamente pioggia, e la temperatura massima prevista per domani è di soli 19 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20.45.

0: Podcast. Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash, il vostro oro vale di più.

0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra, spalla di vitello da latte $7.99 la libra, mortadella italiana a papille $7.99 la libra, pasta di vella 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fragole, 2 confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e il

0: Ed ora scopriamo insieme il protagonista di oggi. Una protagonista, Vesela Mateva, Vesela che ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal nel 1976, ha rappresentato la Bulgaria come ginnasta e devo dire che durante la pausa del giornale radio e della pubblicità ci ha mostrato, ci ha dato un saggio della sua bravura, quindi ha fatto una spaccata pazzesca e ancora oggi si allena a 66 anni, possiamo dirlo, perché abbiamo detto che avevi 16 anni, 50 anni fa, il conto è presto fatto, comunque hai l'energia di una trentenne e continui comunque ad allenarti quotidianamente, vero? Non come facevi prima, ma una cosa che, perché mi ha raccontato alcune cose prima, e questo succede quando facciamo un'intervista, e che poi l'ospite si dimentica di dirlo perché l'ha già detto, no? A microfono spento. Comunque, per quanto riguarda la partecipazione alle Olimpiadi, quante ore al giorno dovevate praticare prima delle Olimpiadi?
1: I nostri allenamenti erano 3 allenamenti al giorno. Alle 6 ci svegliamo, si fa la corsa a stadio 800 metri fino a 1 chilometro per riscaldare e svegliare il corpo.
0: Questo solo per il riscaldamento, eh?
1: Da lì si va, brava, si va a fare colazione. Alle 9 si entrava in palestra uscendo a mezzogiorno, piccolo pranzo, riposo fino alle 3 e dalle 3 alle 7. E così 3 volte al giorno.
0: Per un totale di quante ore?
1: Tutto questo, 3 ore al mattino, 4 ore, 7-8 ore.
0: 7-8 ore. 4 anni ci sono voluti per la preparazione
1: per Olimpiadi,
0: per le Olimpiadi, giusto? Ma cosa è successo? Perché i primi 2 anni potevate vedere la famiglia, gli ultimi 2 anni invece?
1: Ultimi 2 anni siamo sempre nel collegio Capitale Sofia e per bravi bambini che sformano squadra nazionale rimaniamo in questo collegio dove sotto è il ristorante, la messa, sopra si dorme. In fianco c'è palestra per rilassamenti. Mm-hmm. Fine settimana entriamo lì dopo tutta la settimana intensa, pomeriggio si va in questo spa, diciamo, dove ti fanno rilassamenti per cominciare prossima settimana, i prossimi giorni. Posso dire quanto interessante questo rilassamento? Allora, si entra con costume da bagno, ci sdraiamo su un lettino dove sei bagnata e ti fanno con sapone sopra il corpo, massaggio con sapone. Dopo che tu sei in piedi con una canna, ti fanno sciacquare con acqua tepida. Da lì si entra in sauna, caldo, freddo, per 3 minuti, tutto sotto controllo, si esce. Entriamo in una piscina piccola, profonda 20 cm, con le tisane rilassanti, stiamo per 20 minuti. Si fa uscire una bella doccia profumata, asciugarci e entriamo in una stanza in verdino, bellissimo, rilassante, pulito. Avanti c'è una scrivania, dopo c'è la dottoressa e noi su lettini dobbiamo sentire, come dice lei, esempio, cominciamo a rilassare le radici dei capelli, dopo la fronte, i guance, tutto il corpo pezzo per pezzo, e dopo qualche minuto noi siamo addormentati. Certo. Passano 5 minuti solo quando vengono e ti toccano per la spalla per svegliare. Tu ti svegli e ti senti come una goccia pulita, pronto per...
0: Leggera, per riprendere poi gli allenamenti, sette ore al giorno a partire dall'inizio della settimana.
1: Sì.
0: Ma l'altra cosa, hai detto 4 anni, i primi 2 anni in collegio, i secondi 2 anni in collegio, però con il divieto di incontrare i genitori, la famiglia.
1: Questo.
0: Per 2 anni non avete visto,
1: non
0: tutte voi
1: visto.
0: Che non sapevate nemmeno se poi sareste andate alle Olimpiadi, perché poi c'era la selezione, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, quindi le potenziali atlete dovevano essere allontanate dalla famiglia, questo perché?
1: Per non avere emozione, per non essere tristi per le ore di allenamento.
0: Ma adesso non è più così però, è cambiato, non lo sai?
1: Non si sa adesso.
0: Non si sa. Senti, per quanto, Vesela, per quanto riguarda tutto ciò che è capitato nella tua vita, c'è un messaggio che trasmetteresti ai giovani che sognano, giovani atleti che sognano di partecipare alle Olimpiadi? Cosa diresti tu oggi con la tua esperienza a questi
1: Posso
0: giovani?
1: Dire, se ci sentano loro dentro in sé stesso, con la volontà e autocontrollo arriva. Autocontrollo è importante per alimentazione. E la volontà è volontà sempre da fare 3 con 3 numeri sopra e tutti gli altri che sono intorno a te, perché di movimento sportivo promozionale crescono i campioni.
0: Ecco, cosa mangiavate e cosa mangi ancora oggi visto che sei in perfetta forma?
1: Questo menù lo facevano i medici, un medico specifico per il nostro sport.
0: Ok.
1: E se prendevamo poco vitamine perché in crescita a 16 anni si cambiava il corpo, lì tanti bambini si fermavano con lo sport anche se hanno talento, perché modo da pensare, sviluppare il corpo e la mente li ferma
0: e quindi non si è più determinati ad andare avanti, può accadere.
1: Si fermano tanti bambini talentuosi, si fermano.
0: Perché comunque non è facile seguire una tale disciplina. Chiedevano davvero grandi sacrifici,
1: Sì, con 1000 elementi si sta master dello sport di ginnastica artistica e con 10 elementi si fa master dello sport di nuoto. Ginnastica artistica è base di tutti i sport e devi sentire dentro, devi piacerti per riuscire a fare.
0: Senti, qual era l'atmosfera al villaggio olimpico e cosa ti ricordi degli incontri con atleti provenienti da altre parti del mondo? Avevate modo di comunque...
1: No. Eravamo isolati, anche noi 16 anni non siamo andati all'apertura e alla chiusura di giochi olimpici.
0: E all'apertura capisco, ma la chiusura?
1: Perché dobbiamo essere stanchi.
0: Eravate stanchi?
1: Stanchi. Dopo
0: quindi non
1: questo,
0: avete socializzato molto, insomma non avete fatto amicizie, eccetera, siete rimaste nel vostro gruppo.
1: Sì.
0: Ma ecco, c'è un episodio particolare magari dietro le quinte che porti ancora nel cuore dopo tutti questi anni?
1: Sì, allora uscendo dal ristorante che erano in Sipare, il ristorante sotto era da 8 campi da calcio, così grande, tutto fatto a Sipare, ogni uscita c'erano cestini grandi che noi ci sollevamo a prendere la frutta più grande e più bella del mondo, di tutti i paesi c'era. Noi siamo abituati con una semplice mela che mangiamo alle 10. Le mele erano grandi come...
0: come meloni.
1: Meloni proprio.
0: Erano gigantesche.
1: Sì. E tutto
0: e
1: così,
0: allora?
1: banane, e tutto così. Allora, io mi ricordo che ho preso una mela... E dopo l'allenatore è venuto e mi ha detto che la mangerò più tardi perché ingrasso mezzo chilo, perché era grandina, sì grandina, ma non potevamo mangiare neanche frutta così tanto, mangiavamo poco carne con insalata e...
0: Quindi oltre agli allenamenti anche l'alimentazione era scarseggiava,
1: molto,
0: quindi vi davano vitamine...
1: Stretto.
0: Perché
1: sì.
0: Ovviamente non prendendole con il mangiare dovevate prenderle sotto forma di capsule,
1: sì.
0: No?
1: molto stretto, perché spiegando agli allenatori che ci hai 200 grammi sopra il corpo, quando fai un'uscita dalla trave che è alta 1,20 e salti ancora più alto e arrivi, tu, sul tuo corpo arrivi con tanti chilogrammi che ti fa distruggere le ossa e articolazioni.
0: Certo.
1: E tutto questo ci avevano spiegato, così noi non potevamo ingrassare più di tanto. Uno, che dovevamo essere più eleganti, adesso è diverso.
0: Ma vi pesavano regolarmente? O?
1: Sì, 7-8 volte al giorno.
0: 7-8 volte al giorno? Sì. Forse dovremmo farlo anche noi, così come mettiamo su 100 grammi, subito rinunciamo al resto di ciò che vorremmo mangiare. Dolci, così tanto per curiosità. Potevate
1: dolci,
0: mangiarne?
1: No,
0: vietato.
1: Proprio io non le mangiavo.
0: Ok.
1: Perché dopo, se ci si ingrassa, dovevamo correre di più, dovevamo fare di più la forza, e così tenevo un pochino la forma.
0: Comunque, poi tu sei diventata insegnante professionista di ginnastica artistica presso la Scuola Olimpionica di Varna in Bulgaria. Dal 1979 all'89, quindi 10 anni, ti sei diplomata insegnante di aerobica presso la stessa scuola, hai insegnato ginnastica artistica presso varie scuole e varie società sportive di Brixia, Forza e Costanza, Athletic Club, hai condotto numerosi stage in tutta Italia, impegnata nel settore fitness e aerobica dal 1989 fino a qualche anno fa, quando hai deciso di ritirarti. Perché hai deciso comunque di vivere in Italia? Cioè, in Bulgaria ci torni in vacanza, però hai scelto l'Italia come tua patria d'adozione, se vogliamo.
1: Lì la storia è molto lunga. Non volevo andare a lavorare in estero, ma in mia scuola, lavorando come allenatrice estate, città Varna della Bulgaria, Mar Nero, è venuta una famiglia, la signora bulgara sposata per italiano con bambina della scuola di ginnastica artistica di Brescia, Brixia. Sono venuti e sono stati un mese. La bambina era allenata in nostra palestra, e prima di partire, dopo questo mese, mi hanno invitato per andare a lavorare come specialista di ginnastica artistica. Mi hanno aspettato un anno a finire università, sono venuti per 20 giorni loro per tutto l'anno, dopo sono venuta io in Italia per ancora qualche giorno, così è passato l'anno. E dopo abbiamo cominciato a lavorare.
0: E ti sei ambientata in Italia?
1: Sì.
0: Ti sei trovata bene comunque?
1: Sì, sono trovata bene, mi è piaciuto e sono rimasta. All'inizio era per 2 anni, però adesso sono passati quasi 40.
0: Solo 40, un po' come la nostra storia qui in Canada. Senti, Vesela, sei stata premiata con medaglie d'oro, tantissime, una dall'assessorato allo sport del comune di Brescia, tra l'altro, e tantissimi premi nell'arco della tua carriera. Ce n'è uno al quale sei particolarmente legata? Un premio che ti ha veramente dato grandissima soddisfazione?
1: Soddisfazione più grande che ho dentro di me è che sono passati più da 10.000 bambini avanti ai miei occhi e più da 30.000 adulti nel movimento sportivo promozionale, aerobico e ginnastica artistica. Questo mi fa tanto piacere, e proprio mi faccio la domanda: come sono riuscita a fare con i miei 48 kg insegnare di cuore, proprio di cuore, a ogni bambina, a ogni persona, portare una forma sportiva.
0: E comunque tu hai lasciato in loro un bellissimo ricordo. Tornando oggi a Montreal, quali emozioni hai provato nel rivedere la città che ha ospitato uno dei momenti più importanti della tua carriera?
1: Una emozione, per me è un sogno, un momento, un sogno tornare, anche emozionata troppo, tornare dopo tantissimi 50 anni, non sono pochi, tornare e ricordare come è fatto da piccola e vedere il Montreal con un altro occhio da grande.
0: E se potessi tornare indietro al 1976, vedo che ti sei emozionata, e parlare alla giovane Vesela che stava per entrare in gara, cosa le direbbe? Cosa diresti? Se potessi tornare indietro nel 76, cosa diresti alla piccola Vesela che stava proprio per entrare nella gara?
1: Penso che ho dato massimo, proprio massimo. Più di questo non so cosa può essere.
0: Ma sei soddisfatta? Se fai un bilancio della tua carriera, sei soddisfatta di tutto quello che hai fatto, anche dei sacrifici, perché non è stato facile. È bello adesso dire che hai vinto medaglie, hai vinto grandi premi, però è stato il frutto di enormi sacrifici.
1: Ho fatto tutto con piacere. Adesso sono fermata per riuscire a sentire la vita da grande, la vita da riposare, a vedere ancora, se ci posso, diversi paesi, confrontare.
0: Ti piace viaggiare?
1: Mi piace viaggiare.
0: E leggere?
1: Leggere, sì. Leggere in tutte le materie, diciamo.
0: Beh, sei stata un enfant prodige, una bimba prodigio. Hai scoperto questa tua passione per la ginnastica a soli 4 anni. A 4 anni un bimbo, cosa vuoi che sappia? Invece tu avevi già questa predisposizione verso questo.
1: Forse perché ritorniamo atletica. Ritorniamo a 2 anni. A 2 anni la mamma mi diceva che io avevo piccoli vasetti che li mettevo in riga, in cerchio, in quadrato, li guidavo ancora da 2 anni.
0: Quindi eri già pronta, eh?
1: Penso
0: che tu facessi.
1: Che proprio sono nata per questo.
0: Continui ad allenarti, ovviamente, lo fai naturalmente in maniera, diciamo, blanda. Meno rigorosa, blanda. Più blanda, eh?

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Luminoso, spazioso e con le marche più famose: Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina, esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carie Union. Per informazioni 514 654 4630.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

più velocemente. Gli uomini non sono quelli di una volta. Spiegami il problema, scusa, vado di fretta. Se oggi tutto corre, tutto si può fare. Un viaggio senza meta, l'immaginazione. Ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
0: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

Mancano 14 minuti all'appuntamento con l'ultimo GR a cura della RAI. Allora, abbiamo ascoltato la canzone di Eros Ramazzotti dedicata al papà, ed è giunto il momento di chiedervi il titolo della canzone per il papà di oggi. Si tratta di una canzone che sicuramente ricorderete con grande affetto, dove nel coro, interpretata da Gianni Morandi, si sentono anche le voci dei figli quando erano bambini. Quindi inviateci il titolo della canzone a info@cfmb.ca. Vi ricordo che questo è il concorso in occasione della festa del papà, che avrà luogo domenica prossima, e come sempre il Repos Saint-François d'Assise è lo sponsor, e in palio ci sono 3 carte di credito prepagate del valore di $100 l'una, che potrete spendere dove desiderate. Mi raccomando, titolo della canzone dedicata al papà, sono i bambini che fanno delle domande al papà, interpretata da Gianni Morandi. info@cfmb.ca e in bocca al lupo. No,

ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, dopo la stesura di un documento finale su Iran e Ucraina, Evian in Francia, terzo e ultimo giorno del G7. Linea all'inviato Gavino Moretti.
5: Qui è il momento delle conferenze stampa finali. In questo momento sta parlando il presidente francese Emmanuel Macron. Macron, che ha la presidenza di turno del G7, e Macron ha detto: questa volta di nuovo il G7, i sette paesi più industrializzati, sono di nuovo mobilitati a fianco dell'Ucraina. Questo perché il documento finale da tutti e sette firmato prevede un aumento del sostegno militare a Kiev, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea, e poi si prevede anche un possibile aumento delle sanzioni sul petrolio e il gas russo. Questo sempre per aumentare le pressioni sul Cremlino, convincere il presidente russo Putin a fermare la guerra contro l'Ucraina. Poi c'è l'altro punto, la situazione in Medio Oriente. Ne ha parlato a lungo il presidente americano Trump, che ha detto: è stato un ottimo vertice questo del G7, gli alleati mi chiedevano di come liberare lo stretto di Hormuz, questo farà parte dell'accordo che aveva firmato venerdì in Svizzera, la libera circolazione nello stretto senza pedaggi. E poi altro punto dell'intesa con l'Iran: Teheran non avrà l'arma nucleare. Per ora da linea allo studio.
4: Al G7 Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extracomunitari irregolari. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, ha sottolineato la Premier, perché la nostra bussola è chiara: rispettare il programma votato dai cittadini. Non ci fermeremo, andremo avanti. Quindi Giorgia Meloni è tornata anche sulla relazione tra Roma e Washington.
6: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
4: È il tema dei migranti insieme alla legge elettorale al centro del dibattito fra i partiti.
7: Il via libera della Camera sul decreto rimpatri, avvenuto ieri a Montecitorio, e l'approvazione oggi a Strasburgo del nuovo regolamento europeo segnano un passaggio politico di portata storica per Fratelli d'Italia. Soddisfazione anche dalla Lega, che dice: la sicurezza nazionale è una priorità di tutta l'Unione Europea. Per Forza Italia ha trovato un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza. E sulla riforma elettorale il vicepremier Tajani spiega: non ci sono le preferenze, il testo presentato dalle forze di centrodestra non le prevede, quindi si va in questa direzione. Dall'opposizione PD, 5 Stelle, AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Il PD va all'attacco anche della legge elettorale, che non è una priorità, soprattutto quando ci sono 6 milioni di italiani che non si curano. Il centrosinistra contro l'esecutivo anche sul DL accise, dopo l'ok della Camera allo straccio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Sciatteria surreale, accusano i 5 Stelle. Intanto, dopo la foto di ieri dei leader di PD, AVS, 5 Stelle, Giuseppe Conte torna sul campo largo e dice: farò di tutto perché questo progetto progressista mantenga coerenza e concretezza. Alessandro Allegra, GR1.
4: Treni alta velocità in tilt, circolazione sospesa da stamattina sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. I tecnici di RFI sono al lavoro per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea, ha sottolineato in una nota il gruppo FS. Diversi convogli hanno subito ritardi fino a 3 ore, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il Lussemburgo introduce il diritto all'aborto nella propria Costituzione, il secondo Stato al mondo dopo la Francia a formalizzare l'inserimento nella Carta fondamentale della libertà di ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza secondo modalità stabilite dalla legge. Il via libero definitivo del Parlamento è arrivato con ampia maggioranza. Il principe Harry, figlio minore di Re Carlo, porterà i suoi due figli nel Regno Unito il mese prossimo. Non succedeva da anni. Il duca di Sussex vive con la sua famiglia negli Stati Uniti dal 2020 e i rapporti con il padre e il fratello William si sono progressivamente deteriorati. Harry ha incontrato Carlo lo scorso settembre e dopo quasi due anni l'occasione per tornare in Gran Bretagna è legato agli Invictus Games, evento sportivo per i militari feriti da lui fondato. E noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
0: Cambio indicativo di oggi, un euro equivale a $1.62 canadesi, mentre un dollaro americano vale 1,41.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato in questo momento con possibilità di precipitazioni in serata. Io non credo che avverranno, però staremo a vedere. Abbiamo anche quasi raggiunto la massima prevista per oggi, che era di 24, siamo a quota 23. Possibilità di temporali nel corso della serata e venti provenienti da sud-est alla velocità di 20 km orari. La minima questa notte sarà di 16 gradi, il tasso di umidità è del 46%, come dicevo, 23 la temperatura presente all'esterno dei nostri studi e il tramonto avverrà questa sera alle 20:45.

0: domani è primavera.
1: Allora, la nostra Orietta Berti continua le collaborazioni con i giovani e questa volta si tratta di un gruppo che si chiama Rosso e IAEM. Non ditemi perché cosa sta questo acronimo, perché non saprei spiegarvelo, tuttavia il titolo della canzone è Quadri, cuori, picche e fiori. Bravo Orietta. Quadri.

0: turisti.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Cotolette di maiale disossate, fresche, 4,49 la libbra. Ciliegie rosse, jumbo, 5,99 la libbra. Pomodori a grappolo, $1,49 la libbra. Gamberi bianchi, facili da pulire e congelati, sacco di 2 libbre per $19,99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: pubblicità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
4: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Anguria $9.99 la libra, costatella di maiale $4.99 la libra, pecorino romano $12.99 la libra.
4: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
6: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

giornata piena quella di oggi con la nostra atleta che ci ha raccontato un sacco di aneddoti e si scoprono più cose a microfono spento che a microfono acceso, ma è andata così oggi. Allora oggi è il 17 giugno, questo è il 168esimo giorno dell'anno ed è la giornata mondiale contro la desertificazione. Al fine di sensibilizzare i governi, le organizzazioni e gli individui sulla responsabilità collettiva dell'utilizzo sostenibile dell'acqua e di prevenire la desertificazione e la siccità, nel 1995 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 17 giugno per celebrare questa giornata. Lo stesso giorno, nel 1994 veniva adottata a Parigi la Convenzione per la lotta alla desertificazione, United Nations Convention to Combat Desertification, ratificata poi da 200 paesi. L'obiettivo di questa convenzione è di mitigare gli effetti della siccità attraverso attività di cooperazione internazionale e accordi di partenariato nei paesi più colpiti, in particolare in Africa. Le strategie messe in campo si concentrano sul miglioramento della produttività del suolo e sulla gestione sostenibile delle risorse del territorio e dell'acqua. Secondo uno studio, perdiamo 24 miliardi di tonnellate di terra fertile ogni anno e 15 miliardi di alberi ogni ora. E 1,5 miliardi di persone traggono il loro sostentamento da terreni che sono a rischio di desertificazione. Quindi le pratiche considerate non sostenibili sono le monoculture, l'uso di sostanze chimiche e il pascolo eccessivo. Il tema scelto quest'anno per la giornata è Inclusive Cooperation for Achievement, Land Degradation, Neutrality. Quindi raggiungere, in altre parole, la neutralità in termini di degrado del suolo significa riuscire a far sì che le perdite di terreno fertile siano controbilanciate da miglioramenti in altre aree degradate. Lo slogan è proteggere la terra. Quindi il 17 giugno le celebrazioni ufficiali si svolgono un po' in tutto il mondo. Quindi volevamo sottolineare anche noi e ricordare questa giornata importante. Siamo in onda con il programma Buon Pomeriggio, sono le 17:33 minuti e 42 secondi. In sala regia Océane Brisbois-Baudry e noi siamo pronti con la prossima canzone. Sempre dall'ultimo album di Saldavinci, per sempre sì, Saldavinci che dovrebbe essere arrivato negli Stati Uniti perché per un altro bagno di folla terrà concerti fino al 21 di giugno. Dall'ultimo album, dicevo, ho scelto per voi oggi Pessimi Pensieri, e qui c'è una contraddizione, perché in Pessimi Pensieri non si parla di un amore per sempre.

0: Bella anche questa canzone. Allora, purtroppo non abbiamo tempo per tutte le rubriche annunciate, ma io vorrei farvi ascoltare il dottor Filippo Ongaro, perché lui ci parla di buon umore e abbiamo bisogno di sentirci di buon umore quasi sempre. Sarebbe fantastico poterlo essere di buon umore ogni giorno, e lui ci dice che è possibile. Vediamo un po' come. Sentiamo un po' cosa ci racconta il dottor Filippo Ongaro.
1: Chi non vorrebbe essere di buon umore? Chi non vorrebbe sorridere di più, essere più allegro, più spiritoso, più contento della propria vita? Beh, la risposta è: tutti vorrebbero esserlo, perché essere di buon umore è effettivamente una delle cose più belle che la nostra vita ci possa regalare. Essere di buon umore equivale fondamentalmente a stare bene. Se stai bene, sei di buon umore. Se stai bene con te stesso, con la vita che fai, con gli altri, sei di buon umore. Eppure la maggior parte delle persone non sono proprio di buon umore. Basta che ti guardi un po' in giro, insomma, di persone con espressioni veramente allegre, contenti, felici, di persone che sorridono, non è che se ne vedano proprio tantissime. E moltissime persone si comportano come se l'umore fosse qualcosa di imposto dagli altri, dagli eventi esterni, come se ci fosse qualcuno che regola il tuo umore. C'è qualcuno che regola il tuo umore? Cioè c'è qualcuno che viene a casa tua al mattino presto, schiaccia il tasto della rabbia e tu sei condannato per tutto il giorno a vivere nella rabbia? O c'è qualcuno che arriva a casa tua e accende la leva della frustrazione? Sembra una battuta, però se ci pensi, la stragrande maggioranza di noi ragiona proprio così. Cioè sembra che l'umore non sia qualcosa che deriva da noi e che è prodotto da noi, ma sembra che sia totalmente dipendente da ciò che ci accade nella vita. E dunque, siccome nella vita mi accade che ho un lavoro che non mi appaga al 100%, che mi tocca uscire di casa e c'è il traffico, che guardo fuori dalla finestra e sta piovendo, allora di conseguenza non posso che essere di cattivo umore. Ma così facendo,

perdi completamente il controllo su una delle variabili, o forse sulla variabile più importante della tua vita, che è come stai interiormente. Cioè, se accetti questo ragionamento, fai sì che la totalità della tua vita interiore sia definita da ciò che succede all'esterno di te. E non è che io banalizzo la cosa, lo so benissimo che stai pensando, ma ci sono gli eventi esterni, ci sono certe circostanze, ma le cose succedono, ma come faccio a non reagire con rabbia a questo? Ma è tutto terribile, come posso non essere triste, arrabbiato, deluso? Lo so che è così. Ma il problema però rimane, vuoi lasciare che sia così? O vuoi fare qualcosa per cambiare questa situazione? Nessuno nega che ci siano delle reali ragioni per essere preoccupati. Ma la domanda che in realtà bisogna farsi in un'ottica di crescita interiore, di crescita personale, è: questa preoccupazione mi aiuta? Mi porta da qualche parte? Mi protegge per davvero? Questa preoccupazione fa sì che si riducano le chance che quegli eventi veramente si manifestino? E se ti fai queste domande, se un po' mi conosci, sai che il suggerimento è di fartele anche e ancora meglio scrivendo, ti accorgerai che le risposte che vengono fuori sono che non serve a nulla in realtà, che è un meccanismo automatico, che hai delle giustificazioni, se questo ti fa sentire meglio, per viverlo, ma che alla fine ci rimetti solo tu. Il resto del mondo non è che si ferma, cambia, o definisce una nuova traiettoria perché tu sei preoccupato, perché tu sei arrabbiato, perché tu sei deluso. Purtroppo non accade questo. Semplicemente sarai un altro tra i tantissimi delusi, arrabbiati e frustrati. Semplicemente sarai un altro che, scusami se lo dico in maniera così diretta, che non ha realizzato che ha un potere di intervento sui propri stati d'animo. E certo, lo ripeto, non è facile. Ma una prima cosa, vorrei citartene tre di cose che possono essere utili per cambiare prospettiva su questa tematica. La prima cosa è che gli eventi esterni non dipendono da te, non c'è niente da fare, e devi imparare ad accettare che ci sono cose che puoi controllare e cose che non puoi controllare, e conviene proprio per una ragione di efficienza concentrarsi su cosa? Su ciò che posso controllare. E cosa posso controllare? Gli eventi esterni e i miei stati d'animo, e allora mi concentro su quelli. Punto numero 2: provare a sviluppare gratitudine per ciò che hai invece che frustrazione per ciò che ti manca. E certo, ci saranno cose che ti mancano, ci saranno cose che reputi ti spettassero, ma ti assicuro, perché ne ho conosciuti tanti, anche chi arriva a guadagnare cifre spropositate, avere ruoli di estrema responsabilità, ad avere veramente successo secondo i canoni con cui definiamo il successo nella nostra società, beh, ti assicuro che anche quelli, se si impegnano, troveranno sempre delle ragioni per essere frustrati, per lamentarsi e per vedere qualcun altro di più potente, più ricco, più di successo di loro. Quindi anche qua è una questione di percezione. Terzo punto, anche importante per alleggerire il peso di ciò che è accaduto nella nostra vita, imparare a perdonare noi stessi per gli errori che abbiamo commesso e vedere gli errori come un percorso di apprendimento e non come un accumulo di zavorre emotive che ci trasciniamo dietro per tutta la vita. La ricerca dimostra in maniera abbastanza chiara che soltanto per un 10% la nostra felicità dipende dagli eventi esterni. Il resto è un mix di predisposizioni genetiche e di abitudini. E queste abitudini specialmente riguardano la modalità con cui noi interpretiamo gli eventi, e questo è una totale nostra libertà. Se per esempio un errore del passato lo vogliamo interpretare come una condanna oppure come un evento che ci ha insegnato qualcosa.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Freinet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Freinet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafreinet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi. La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

Diciamo che in questi ultimi mesi tantissime voci che non si sentivano da un bel pezzo sono tornate in auge e sono pronte a farci ascoltare canzoni molto belle come Mietta. Mietta, per esempio, è un'artista bravissima. Io penso che ancora fino adesso non abbia raggiunto il successo che meritava, perché è davvero una ragazza dalla voce stupenda e anche. E là le physique du rôle, come si suol dire in francese, potrebbe una gran bella ragazza e non so perché non è riuscita a ottenere il successo che so io di Elodie o d'altre, perché non ha nulla da invidiare a loro. Comunque, oggi l'ascoltiamo con il brano Per avere me.

E questo era Paolo Bailly con Bellissima. Anche lui ha sfornato due canzoni che diventeranno senz'altro tormentoni estivi. Siamo giunti ai saluti. Ebbene sì, eccoci alla fine di questo buon pomeriggio. Una giornata che è iniziata grigia, pioveva, triste, deprimente. Siamo arrivati in ufficio che insomma pioveva abbastanza forte, dopo all'improvviso il sole si è fatto spazio tra le nuvole e adesso splende in tutto il suo splendore, davvero bello, quindi ci fa piacere vedere questo sole. Non siamo arrivati a 24, ma siamo rimasti a 23 gradi, per cui ci accontentiamo anche di questi 23 gradi, 46% il tasso di umidità, domani 19 di massima, il tramonto avverrà alle 20:45, quindi noi vi auguriamo di trascorrere una bella serata, tranquilla, rilassante, pacifica. Vi auguriamo buon ritorno a casa se siete fuori, se siete ancora sul lavoro, se siete per strada, buon appetito. Ringrazio Sian Brisbois-Baudry per essere stata la nostra tecnica, super tecnica di oggi, e ringrazio anche la nostra ospite Vesela Mativa, ex atleta, ex ginnasta alle Olimpiadi di Montreal 1976, davvero un piacevolissimo incontro, ci ha dato diverse dritte. Vi ricordo il concorso per la festa del papà, dovete inviarci il titolo della canzone che Gianni Morandi interpreta insieme a un gruppo di bimbi, tra cui i suoi figli quando erano piccini. Inviate il titolo corretto a info@cfmb.ca. Domani daremo subito formuleremo la domanda, perché poi al termine del programma daremo i nomi dei tre vincitori. Sono tre le carte di credito prepagate messe in palio dal Repos Saint-François d'Assise. Allora, il pensiero di oggi è di Albert Einstein, il quale dice: tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. A domani!